0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combricola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. Pochi secondi alle 11 ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Teheran in vista dei funerali. Le autorità prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone per la 3 giorni di tributo nazionale che inizierà domani. In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare Fabio, un bambino di 9 anni, miracolosamente ancora vivo sotto le macerie causate dal sisma del 24 giugno scorso, 9 giorni fa. I soccorritori, che si stanno muovendo con estrema cautela, sono a pochi metri da lui. L'attentatore che ha deposto il pacco bomba a Monaco sarebbe in realtà una donna camuffata da uomo, identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. La sospettata, secondo chi sta investigando, potrebbe essersi rifugiata in Italia con l'aiuto di alcuni complici. Milano, un tuffo notturno clandestino finisce in tragedia. 28enne muore annegato nella piscina comunale. Un gruppo di peruviani è entrato nella struttura pubblica in zona Città Studi dopo la chiusura. Inutili soccorsi. Un ultraleggero è precipitato questa mattina durante la fase di decollo di un avio superficie di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. In corso di accertamento le cause dell'incidente. Ed ora l'ampia pagina dedicata ai mondiali di calcio. La Svizzera questa mattina all'alba ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara dei 16esimi di finale che si è giocata a Vancouver. Gli elvetici affronteranno ora la vincente della sfida tra Colombia e Ghana che si giocherà nella prossima nottata alle 3:30. Durante la notte invece appena trascorsa, gara stupenda a Toronto dove il Portogallo ha battuto 2-1 la Croazia e va agli ottavi grazie a un gol di Gonzalo Ramos al 94esimo. Affronterà la Spagna. Spagna che ieri sera senza grandi problemi ha liquidato 3-0 la pratica Austria. Stasera si giocano anche alle 20 Australia-Egitto e a mezzanotte Argentina-Capoverde. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
4: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

radiolive.it. Radio ufficiale, radio number one. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.

0: Dracula, Tame Impala, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Ancora un buon venerdì a tutti voi, siete con Fabiana e Claudio. Allora, attenzione, perché questa mattina la notizia ha fatto chiaramente il giro del mondo. Donald Trump proclama la giornata nazionale delle capesante, ma non perché, diciamo, abbia così avuto la possibilità di assaggiare le capesante e quindi le vuole sulle tavole di tutti gli americani. In realtà, chiaramente, come ogni decisione che prende il presidente degli Stati Uniti d'America, dietro c'è un interesse, in questo caso una minaccia ai pescatori.
1: Sì, lui vuole il voto dei pescatori e le elezioni di midterm a novembre si avvicinano. Sì, poi lui dice una cosa abbastanza così, abbastanza ridicola, però a me fa ridere tutto sommato. Dice: attenzione pescatori, votate me, perché se voterete i comunisti, mi ricorda qualcuno, non pescherete mai più.
0: Non è una minaccia, capito? Però poi ha aggiunto una cosa, ha detto: se votate i comunisti non pescherete più, ok? Poi ha detto: però per me è un grande onore aver fatto questa cosa di proclamare la giornata nazionale delle capesante, perché sono amico dei pescatori. Pensa se era nemico.
1: Infatti, no, tra l'altro questa raccolta di capesante viene effettuata soprattutto in tre stati: Massachusetts, Virginia, New Jersey, e qui c'è il raccolto, insomma, di questi molluschi. Quindi lui si rivolgeva in particolare agli elettori pescatori, che sono tantissimi, di questi tre stati. Vabbè, dai, è un'altra trovata, non male rispetto all'altra frase che invece ha detto in un altro comizio, che è davvero imbarazzante.
0: Beh, questa è l'ultima è sicuramente, diciamo, allora era appunto in un comizio, sì, ad un certo punto in North Carolina. Lui doveva consegnare in pratica delle medaglie a due dei suoi figli che erano seduti in prima fila, certo, e che quindi stavano ascoltando, diciamo, il discorso del padre Donald Trump. Ha detto: vedo lì seduti i miei due bellissimi figli, credo che assegnerò una medaglia a me stesso e una a loro, virgola, e faremo una bella cosa a tre, che ne dite?
1: Qui c'è meno da ridere, rido per non piangere, insomma. Questa cosa a tre, con questo richiamo velato, ovviamente
0: era
1: una battuta, però una battutaccia che il presidente degli Stati Uniti, ma nessun papà la fa questa battuta qua.
0: No, nessun papà, ma peraltro non ha fatto ridere nessuno, perché è calato un gelo pazzesco.
1: Infatti, che belli i miei figli, ci farei una cosa a tre, non è esattamente la cosa più bella da dire.
0: Ma guarda, adesso ti dirò che vado a vedere anche l'inquadratura dei figli, perché insomma il pubblico seduto è rimasto male, e immagino anche loro ci sono i Green Day.

0: 21 Guns, la musica dei Green Day. Allora, eravamo rimasti alla giornata nazionale delle capesante, proclamata da Trump, no, vabbè. Ma ormai sai qual è la cosa assurda, no? Che nessuno, cioè, non ti meravigli più di tanto, ma non è un bene, no? Voglio dire, come se in Italia, che ne so, arrivasse presidente Sergio Mattarella a dire oggi è la giornata nazionale, da oggi proprio delle cozze, cioè, tu un attimo, delle cozze.
1: Se no, ho capito.
0: Dico, cioè... Qualcosa, ci rimani un attimo e dici ma sì,
1: qualcosa
0: non so.
1: Sulle ostriche ci eravamo andati vicini, ti ricordi, con quella cosa in Parlamento,
0: sì, al Senato. Però lì erano in funzione di fare degli allevamenti per contrastare, certo, il granchio blu che dilagava e si mangiava praticamente tutte le vongole, che poi non sappiamo come è andata a finire questa cosa. Però proprio la giornata, cioè, un conto è prendere le iniziative chiaramente a tutela, diciamo, dei prodotti, va bene, locali. Però c'è la giornata nazionale, voglio dire, delle capesante.
1: rimarrà lì.
0: Non lo so, cioè, dipende secondo me come andranno le elezioni di medio termine, cioè, se andranno bene la giornata, sì, delle capesante sarà assegnata nel calendario. Se andrà male, secondo me farà un'altra giornata.
1: Comunque, nel caso, eventualmente gratinate, cioè, a me piacciono gratinate al forno, sì, la capesante.
0: Claudio, però io ti dico, è difficile alle 11, lo so che sono solo le 11:15, sì, ma insomma, dai, tu non le mangeresti a quest'ora?
1: Io sì, sempre.
0: Anch'io.
1: Io sempre, anche perché le mangio tipo solo a Natale, solo in quelle occasioni lì, è difficile. Cioè, dimmi l'ultima volta che hai mangiato le capesante.
0: No, io un po' di tempo fa, però beh, al mare, dai, si mangiano le capesante,
1: sì,
0: no?
1: Sì, però è un piatto, a me piacciono molto, però se ci penso le vorrei mangiare più spesso. Faccio un appello, il problema, faccio un appello a me stesso, perché sono io che cucino, quindi a che appello di chi?
0: Vabbè, insomma, no, magari vai in un ristorante dove ci sono le capesante.
1: Va bene,
0: comunque, diciamo che naturalmente non è a tutela del prodotto, ma piuttosto chiaramente dell'economia americana,
1: e
0: anche del voto, certo.
1: È a tutela del voto dei pescatori.
0: Con questa minaccia, non lo so, sentiamo un paio di messaggi, sì, a riguardo, vediamo cosa dicono i nostri ascoltatori.
2: Ciao ragazzi, scusate, ma a Trump gli ha fatto male stare insieme a Elon Musk.
0: Non ci sta più.
2: Sapete che lui ha dichiarato di fare uso, forse
0: di sostanze,
2: gli ha fatto troppo uso di cose, perché svalvola, ogni giorno svalvola con qualcosa di diverso, vabbè.
0: Beh.
2: E vediamo chi lo voterà ancora. Ciao ragazzi, Roby da Cattignaga.
1: Secondo me lo voteranno ancora.
0: Dici?
1: Forse.
0: Sentiamo.
3: Ma quello che io mi chiedo è: ma cosa stanno aspettando per rinchiuderlo? Perché mi sembra che i segnali di pazzia siano abbastanza evidenti. Qualsiasi altra persona sarebbe già stata sottoposta a un trattamento sanitario. Lui no. Vabbè, ciao, sono Carlo.
1: Non so se c'è il TSO negli Stati Uniti, il trattamento sanitario obbligatorio, qualcosa di simile.
0: Ma lui è presidente, si fa le giornate delle capesante, si fa tutte le cose che servono a lui.
1: Comunque,
0: no? Qualcosa più
1: grave ancora, l'altro, l'abbiamo detto. Questo incesto con i figli buttato lì come battuta, davvero.
0: No, è
1: brutto.
0: Cioè, c'è stato una meraviglia, uno stupore generale. Vabbè, dai, ci ascoltiamo un po' di musica.
1: Meglio
0: piuttosto che concentrarci su questo. Ci sono Ernia Brescia,

0: Eternia, Brush con Fabri Fibra, i Parafulmini. Allora rimanete con noi perché tra poco Claudio è già pronto per le previsioni meteo.
1: Assolutamente, è nato pronto, è da questa mattina che le ripeto a memoria, quindi tra poco.
0: Certo, anche perché insomma c'è una tale varietà, diciamo, sì, del meteo che...
1: Certo.
0: E poi vi portiamo in Francia, dove attenzione, la Francia prende una posizione durissima con l'ultra fast fashion.
1: Sì, parliamo di abbigliamento, un tema molto interessante questo, che ci riguarda anche da vicino.
0: Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
4: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
5: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
4: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
2: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: La situazione meteo di oggi, venerdì 3 luglio, le previsioni indicano che il tempo in gran parte soleggiato al centro-nord rimarrà la caratteristica principale della giornata, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del nord e del centro, qualche annuvolamento atteso sulle aree montuose alpine e appenniniche sulle regioni centrali adriatiche, dove saranno possibili brevi fenomeni di instabilità pomeridiana. In particolare sono previsti brevi temporali pomeridiani su Lazio, centro-meridionale, e tra l'Alto Veneto ed il Friuli, con possibili sconfinamenti dalle zone montuose verso le pianure limitrofe. Per quanto riguarda invece il sud e le isole, instabilità diffusa con

7 minuti, buona venerdì 3 luglio a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. E allora rimanete con noi, tra poco parliamo della Francia che dichiara guerra all'ultra fast fashion. Vi spieghiamo come sempre tutto dopo il nuovo singolo di Noemi.

0: più.
1: Questo è il singolo di Noemi, si intitola Tu cosa fai questa sera? Allora, attenzione a questa decisione che è stata presa in Francia, che comunque ha suscitato delle polemiche, tra poco vi diciamo perché. Allora, la Francia ha dichiarato guerra all'ultra, bisogna specificare, ultra fast fashion. Diciamo c'è stato questo via libera definitivo del Senato francese che in pratica introduce una nuova tassa per la, diciamo, la moda usa e getta, ma non per tutta la moda usa e getta, perché ci sono dei grandi colossi di abbigliamento e qui sono scattate, certo, diciamo così, le proteste che sono state tutelate e, come dire, tirate fuori, diciamo, da questo decreto. In pratica va a colpire i grossi colossi cinesi, no? Sì. Quindi non fast fashion ma ultra fast fashion.
2: Sì, hanno dovuto inventarsi una nuova parola, ultra fast fashion, sì, per difendere un po', insomma, Zara, H&M, anche Decathlon, insomma tutte quelle produzioni, diciamo europee o addirittura francesi, che hanno detto ma come, guardate che se mettete questa, no, questa tassa poi colpite anche noi. Comunque l'intento è abbastanza buono, il fast fashion, lo diciamo, insomma, per i più distratti, è tutta quella moda usa e getta, no, prodotta con materiali molto scadenti, che arriva dalla Cina generalmente. Temu è una di quelle piattaforme in
1: Shein e Temu
2: in Francia hanno tantissimi, hanno numeri molto alti di persone che acquistano su queste piattaforme. Allora, però il criterio della legge è interessante perché si basa su due criteri, ovvero quanto viene prodotto da queste case e l'indice di riparabilità. Cioè loro dicono se il costo per riparare, no, un capo d'abbigliamento è superiore all'acquisto, non va bene, ti faccio pagare una tassa, perché vuol dire che è una roba proprio usa e getta. Questo è abbastanza interessante.
1: Sì, però insomma diciamo che sono nate delle proteste, sì, perché secondo molti, diciamo, questa è più un'operazione di pubbliche relazioni che è una vera rivoluzione ecologica, perché se fosse stata così sarebbe...
2: Colpivano tutti.
1: Sì, avrebbe dovuto colpire naturalmente tutti e non lasciare fuori queste catene, diciamo, invece europee, che vengono in questo caso, diciamo, protette da questa tassa. E quindi però, diciamo, gli ottimisti dicono è comunque un primo passo in avanti, sì, per questo settore che deve un attimo rivedere, diciamo, il modello di business.
2: Ma poi anche qui difficile.
1: Sì, ma no, ma anche perché abbiamo visto tantissimi filmati, no? Abbiamo visto dove vengono prodotti questi tessuti, come vengono prodotti, lo sfruttamento del lavoro minorile. Insomma, dietro c'è veramente un mondo assolutamente brutto e incredibile.
2: È,
1: no?
2: Che quando sei lì puoi acquistare una maglietta a 5 euro invece che a 20-30 euro, non pensi a tutte quelle cose che hai visto nei filmati,
1: no,
2: e acquisti a 5 euro. Detta così, questa nuova legge sembra una cosa del tipo: ok, il fast fashion che arriva dalla Cina lo combattiamo, il nostro un pochettino lo portiamo avanti ancora.
1: Sì, se è europeo, esatto, lo tuteliamo, se arriva insomma dall'Asia, no. Però bisogna vedere,
2: comunque,
1: insomma, dai, è un segnale, infatti, secondo me è un segnale, e quindi poi vediamo, insomma, se colpirà anche i colossi.

0: 2006 esce Black Holes and Revelations, il quarto album in studio dei Muse. Questo album è stato realizzato nell'arco di 4 mesi tra New York, Londra, Milano, il sud della Francia, che però diciamo poi è all'inizio, non è poi successivamente risultato essere, come dire, il luogo ideale creativo per i Muse, che tornano a New York, ed è da lì che Matthew Bellamy, leader della band, studia e diventa DJ. Allora, pensate che con questo album i Muse in realtà compiono una grande evoluzione stilistica, perché loro hanno sempre dichiarato, insomma, di ispirarsi un po' ai Depeche Mode, ma anche a suggestioni che provengono dalla musica tradizionale del Sud Italia, con tutti gli argomenti che, insomma, chi conosce i Muse conosce molto bene. Sono temi cari alla band, come politica, società distopiche, corruzione, invasioni aliene, rivoluzione, eh sì, e teoria del nuovo ordine mondiale. Insomma, il tutto però, come sempre, alternata a canzoni anche d'amore.
1: Questa canzone Starlight è stata scritta inizialmente, era stata scritta per l'album precedente Absolution, ma venne poi completamente rielaborata per questo disco con un nuovo testo, un arrangiamento ispirato a Can't Help Falling in Love di Elvis Presley. Dietro al ritornello, l'avete sentito, luminoso, si nasconde però una vena malinconica. Starlight racconta la nostalgia, attenzione, di chi è costretto a vivere lontano da casa e dalle persone che ama, ma è anche una riflessione sulla crescita, sul tempo che passa e sul desiderio di conservare quello stupore, quella speranza che appartengono alla giovinezza. Che bella descrizione, però, per una canzone.
0: Che bella descrizione.
1: Quante cose in una canzone.
0: È meno male che ci sono delle canzoni che hanno delle cose da dire, perché ce ne sono anche altre che
1: hanno pochino, tu dici.
0: Le descrivi in 2 secondi, perché ascolti la canzone e dici, sì, ciao, chiuso.
1: Anche quella che arriva mi piace molto, anche perché
0: assolutamente
1: la canta
0: sì.
1: Una nostra amica che spesso passa a trovarci qui a Radio Number One.
0: Malika Yan, tra l'altro di corsa.

0: notturni.
1: Animali notturni, la voce è quella di Malika Ayan. Allora rimanete con noi, tra poco in arrivo c'è una grande canzone. E poi, siccome insomma in occasione dei mondiali di calcio stanno sorgendo qua e là un sacco di iniziative, no? Dalle canzoni che stanno cantando i tifosi delle nazionali in tutti gli stadi, allo spettacolo, devo dire, è bellissimo. E, ha questo bar che ha deciso di offrire da bere, insomma, ai delusi che sono fuori dal mondiale.
2: Ci sta, bravi. Comunque a me fanno impazzire tutte queste storie laterali e mondiali, sono forse le cose più belle, oltre ai gol mi piacciono molto queste storie.
1: È vero, ce ne sono tantissime. Rimanete con noi, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: di Anastasia, protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro torna in Italia live, perché il 6 di luglio sarà all'Auditorium Parco della Musica a Roma e poi il 7 ad Asti, e tornerà con altre 3 date ad ottobre a Padova, Firenze e Brescia. Poi ragazzi, ascoltare la sua voce dal vivo è qualcosa di unico.
1: Assolutamente, mondiali protagonisti, insomma. Allora, c'è una nota sicuramente che è quella del grande pubblico, e in questo caso Stati Uniti, Canada e Messico hanno vinto, perché gli stadi sono sempre molto pieni, c'è tantissima gente, non è sempre stato così a tutti i mondiali. Si moltiplicano anche le storie, diciamo così, collaterali, no? ai mondiali. Ogni giorno ne abbiamo almeno 2 o 3 carine da raccontare. Questa è davvero molto particolare, perché si rivolge non a chi vince, è troppo facile rivolgersi a chi vince, lo fanno già tutti. In questo caso, questo bar, Città del Messico, si rivolge a chi perde. È carina, dai.
0: Sì, allora, il messaggio è proprio questo: hey loser, you are one of us, perdente, tu sei uno di noi.
1: Certo.
0: E quindi sono i volantini che sono presenti su ogni tavolo. Che cosa succede? Che all'ingresso di questo bar in Messico vengono issate delle piccole bandiere che rappresentano le nazionali, diciamo, sconfitte, no? E già questo ti fa sentire meglio, perché tu arrivi lì, capito? Però dicono da questo bar, non è solo un gesto simbolico, perché loro offrono gratis questo caffè a qualunque tifoso si presenti con la maglia della squadra perdente. Cioè, certo, adesso se entra, che ne so, un tifoso francese, glielo fanno pagare, chiaramente, no?
1: No, perché ha vinto.
0: Perché ha vinto. Diciamo che, insomma, chi ha fotografato questo Losers Café, si chiama proprio così, il caffè dei perdenti, insomma, dicono che è bello, perché è come un abbraccio per il cuore dopo una sconfitta. Cioè, tu entri lì e subito ti senti meglio e non deluso, perché hai visto che ci sono anche un sacco di tifosi, a volte soprattutto bambini, che piangono per la sconfitta, certo, della propria nazionale.
1: Beh, è anche un messaggio sportivo, se vuoi, accettare la sconfitta e rielaborarla. In questo caso la storia con le fotografie viene da questa tifosa del Sudafrica dopo la sconfitta con il Canada, e quindi ovviamente questa proposta si rivolge a quelle squadre che stanno giocando in Messico in questo momento. Non tutte giocano, giocano lì, però il messaggio è molto carino, hey loser, you are one of us now, sei uno di noi adesso, quindi vieni qua a berti una birra. Se arriva uno con la maglia dell'Italia che non è neanche andato ai mondiali, che cosa gli offrono? Anche la scena?
0: No, hai visto che c'era questo tifoso italiano, l'hanno insultato perché lui indossava la maglia della nazionale, lui giustamente, insomma, si è sentito risentito. E poi è pieno in giro di watch bar, questo anche in Italia, cioè, perché non è che tutti poi possono avere l'abbonamento da Zon o comunque guardano, e quindi nei bar ci sono questi grandi maxi schermi dove tantissime persone si radunano anche senza l'Italia per vedere le partite dei mondiali di calcio.
1: Speriamo che sia l'ultima volta, Fabiana, senza l'Italia.
0: Ma chi se ne frega?
1: No, è un viscerello.

0: Kate Massa, I Like The Way You Kiss Me, la musica di Radio Number One. Tra poco in arrivo, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Attenzione, parliamo di recensioni online, tema sempre molto caldo. La maggior parte dei turisti, quasi tutti, sono molto influenzati dalle recensioni, ma spesso
0: sono false.
1: Ragazzi, questo è il grande problema.
0: E vi diremo, insomma, che cosa dicono gli esperti per difendersi da queste recensioni finte, false. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Luna in punto su Radio Number One, le notizie, poi One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Marco Mancini. L'Iran si prepara al lungo addio all'Ayatollah Ali Khamenei, 3 giorni di esequie e cerimonie in tutto il paese e milioni di persone attese a Teheran. La guida suprema, massima autorità religiosa del paese, venne uccisa nella prima ondata di attacchi israelo-statunitensi di febbraio. Le esequie, nel pieno dei difficili negoziati, hanno anche risvolti geopolitici. Laura Supino.
4: Esposte dalle scorse ore nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani, tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. La capitale è pronta per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di persone, un evento con cui la Repubblica Islamica punta a dare al mondo un messaggio di sicurezza e stabilità nel pieno dei difficili negoziati con gli USA per porre fine al conflitto. Già iniziato in moschea l'omaggio delle personalità, occasione anche per comprendere lo stato di salute dell'establishment iraniano preso di mira dai raid. Un'indicazione già arrivata dalla ricomparsa in pubblico, prima volta da febbraio, di Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie. Grande incognita è la prima possibile apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema e figlio del defunto. Mojtaba rimase ferito nello stesso attacco in cui venne ucciso il padre. Da allora le notizie sulle sue sorti si sono rincorse.
3: Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere in avvio di negoziato il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Potrebbe essere fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. La sanità, un mercato sempre più appetibile per gli interessi dell'impresa privata, un fenomeno che sta cambiando in peggio anche il volto del sistema sanitario nazionale, lo sostiene nel suo ultimo libro L'industria della salute Vittorio Agnoletto, medico e docente di medicina sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Il nostro sistema, sostiene, è sempre più sbilanciato verso la cura a svantaggio della prevenzione.
5: Mentre il pubblico guadagna, cioè risparmia, se le persone stanno bene e quindi dovrebbe puntare molto sulla prevenzione, il privato guadagna sui malati e sulla malattia. Per il privato la prevenzione è un avversario. Se c'è una buona prevenzione, diminuiscono i malati e diminuiscono i profitti delle strutture private.
3: Benvenuto Max, come da sua consuetudine il presidente del Napoli De Laurentiis annuncia via social l'ingaggio di Massimiliano Allegri, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo. Il tecnico ha firmato un triennale da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
6: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
7: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi

0: oggi i giorni più belli dell'anno.
1: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
2: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
4: One Match. Vediamo chi ha ragione.
5: Dai che ci siamo. Ultimo appuntamento della settimana con One Match, con Andrea Ferrari e chi se non lui?
6: Lo zio Nasti, Francesco Nasti. Bene, andiamo Andrea a condurre questa ultima puntata della settimana di One Match. Bene.
5: Oddio, penso che tutti abbiano riconosciuto un po' la tua imitazione.
6: Non lo so. Lasciamola lì nel limbo e diciamo che sarà One Match, anzi l'hanno già anticipato e li salutiamo, Fabiana e Claudio, televisivo in qualche modo.
5: Assolutamente, quindi rimanete con noi, si parte, puntatone in vista, rimanete lì. One Match!
4: E tu, da che parte stai?

0: And I want to talk about
1: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter su Radio Number One per cominciare questo appuntamento di One Match con Andrea Ferrari, lo zio Francesco Nasti. Bene, bene, bene, bene, bene.
2: Dai, farlo così, fare. Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene.
1: Beh, oggi abbiamo scelto un match appunto puramente televisivo, mettendo a confronto due personaggi molto, molto noti e profondamente legati tra loro, perché testimoniano, legati perché uno ha presentato lo scorso Festival di Sanremo, uno presenterà il prossimo, quindi avete già capito di chi stiamo parlando, e poi testimoniano i due generazioni differenti.
2: Ma anche due modi di condurre differenti.
1: Certo.
2: Uno forse un pochettino più istituzionale, un pochettino più neutro, l'altro invece molto più personale,
1: molto
2: più vicino al pubblico, più fresco, più informale.
1: Insomma,
2: formale contro informale. Ti piace?
1: Sì, mi piace.
2: Ti piace? Bene, mi piace bene. Bravo Andrea, bravo.
1: Ecco, questo dovrebbe essere almeno Carlo Conti, il veterano della televisione italiana, dall'altra è il nuovo che avanza, che è Stefano De Martino. E quindi direi che siamo già pronti. Bene, dai, dai, veloci, come fa Carlo Conti a schierarci sul ring per capire un po' quali sono le nostre posizioni, parte lo zio.
3: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
2: E come avrete capito, io sono dalla parte di Carlo Conti. Perché? Perché è stato uno speaker radiofonico, quindi un po' sai le radici comuni, questo amore per la musica, per la radio, per la comunicazione. Ha praticamente condotto tutto e poi insomma i risultati parlano per lui, è uno dei conduttori universali, dai quiz alle serate musicali, ai talent, agli show comici, agli eventi istituzionali, bene.
1: Capito.
2: E allora Andrea, io ho detto tutto, Andrea, puoi andare tu, andiamo col tempo, veloci, andiamo.
3: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: E poi ci sono io, perché dai, sono 200 anni che in TV vediamo sempre gli stessi volti, le stesse facce che si alternano e conducono i programmi più importanti della televisione italiana. Grazie, per carità, grazie, ma andiamo oltre, io sto dalla parte del volto della nuova TV generalista, capace di conquistare pubblici diversi con leggerezza, spontaneità e finalmente, dobbiamo dirlo, una comunicazione che è più al passo con i tempi. Era ora, moderna, contemporanea, come detto fresca, e quindi Stefano De Martino, il mio voto va a te, va per te.
2: Ho capito Andrea, però sai, lui deve ancora dimostrare, quello è il punto. È giovane, promettente, però cioè adesso se dovessi scegliere domani far presentare un nuovo show, il nuovo show lo farei presentare a lui.
1: Ancora?
2: Giusto? Bene.
1: Ancora
2: bene.
1: Lui? Sì, no, basta.
2: Intanto una sicurezza, poi De Martino piano piano.
1: I messaggi, ricordiamo il numero 393 444 0444.

0: Imani, Don't Be So Shy su Radio Number One. Siamo nel pieno del match di oggi che vede due personaggi televisivi importantissimi, due conduttori, due presentatori, ovvero da una parte bene bene bene il mio Carlo Conti e dall'altra invece c'è il suo Stefano De Martino.
1: Eh sì, che tra l'altro lo zio Nasti poco fa ha detto: se ho un programma nuovo da far condurre vado su Carlo Conti, perché sicuramente lo sa fare nel migliore dei modi. Però ragazzi, c'è anche un'età diversa tra i due, no? Quindi comunque,
0: appunto,
1: tu dici,
0: beh,
1: farlo, cioè, crescere uno, no?
0: Infatti c'ha tempo per crescere. Carlo Conti invece deve pensare agli ultimi anni della mia vita,
1: dopo i migliori gli ultimi.
0: Esatto, perché lui ha condotto anche i migliori anni. Ma sai quanti show io ho guardato, no, prima, mentre chiacchieravamo fuori onda prima del programma sul match, ho guardato, ha fatto veramente un sacco di programmi, cioè sono 40 anni che sono 40 anni,
1: so,
0: che conduco,
1: so,
0: il Rai, mica bazzecole, mica pizza e fichi.
1: Senti, dei tanti messaggi che sono arrivati, caro zio, c'è questo che dice: ciao ragazzi, la sua parodia fatta da Giovanni Vernia al Jalappa Show fa troppo ridere, e stiamo parlando ovviamente di Stefano De Martino, e quindi ci sta anche che si voti De Martino per questo, no? Perché comunque...
0: Però vedi, la Jalappa fa una cosa molto intelligente, lo percura, perché lui è un po', sai, quel piacione, ecco, quell'aspetto piacione, infatti fa vedere che lui è sempre fisicato, perché De Martino è un ballerino, ricordiamo. Ricordiamoci che era un ballerino molto, molto in gamba, molto fisicato, e con quelle chiappette lì è bella, è quindi bella quella parodia.
1: Hai già citato tanti pregi, tanti elementi che ha De Martino in più rispetto a Carlo Conti, quindi l'hai fatto tu al mio posto, cioè che è anche ballerino, che ha un'eleganza sopraffina, che ha un grande fisico.
0: Deve passarne di acqua sotto i ponti prima che De Martino arrivi a Carlo Conti, sono 40 anni, 40 anni, eh?
1: E voi da che parte state allora? Il match è appena cominciato, Carlo Conti contro Stefano De Martino. Intanto, Rosvillain.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai, Ross Villain su Radio Number One. Lo zio Nas intanto non so cosa sta facendo, sta annaspando.
2: No, quando Anna sento Ross Villain, io ho quella cosa lì, mi viene come è venuta lei. Quella, vabbè. Ma torniamo
1: non
2: a noi,
1: un sacco
2: di messaggi. Me ne fai sentire qualche voce, una a caso, dai, al volo.
1: Dai, andiamo.
3: Ciao, sono Francesca, ma vogliamo mettere l'abbronzatura? Dai, dai, Carlo Conti.
2: È vero, dai, che poi non è vero che io piglio il sole, eh? Non è mica vero. Io vado, dove c'è luce? Anche a dicembre esco fuori, prendo la luce e mi abbronzo, eh?
1: Guarda, siete ridicole ancora con queste battute sull'abbronzatura di Carlo Conti, veramente, veramente. Hanno...
2: Guarda che anche l'abbronzatura fa il suo, lascia fare.
1: Lasciano il tempo che trovano. Allora voi da che parte state? Il veterano Carlo Conti contro il nuovo che avanza. Stefano De Martino, 393-444-0444.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
6: Ascolta i nostri podcast,
5: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
6: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Abbiamo chiesto di schierarvi anche oggi all'interno di One Match,

0: Lady Gaga, Doechii, Runway su Radio Number One, One Match con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Stiamo discutendo di due personaggi molto importanti della nostra televisione.
1: Anche bravi entrambi, diciamolo,
0: sì,
1: non è
0: molto.
1: Che siamo così, come sempre, d'accordo su un fatto, un presupposto, li amiamo tutte e due. Però sai, bisogna schierarsi. Quale ti piace di più tra De Martino e Conti? Un sacco di messaggi arrivati, ce n'è qualcuno, per esempio Stefano.
0: Sì, sì.
1: Pound.
0: Sì.
1: Dai ragazzi, ma come si fa a dire De Martino? Cioè, tutta la vita Conti.
0: Bene. Vorremmo anche sapere perché. Almeno io vorrei sapere perché dice tutta la vita Conti.
1: Sai perché? È proprio l'atteggiamento positivo. Cosa dice Carlo Conti sempre? Bene. È positivo.
0: Vabbè, ascolta, avanti per favore. C'è un altro messaggio che dice: io voto Stefano De Martino perché rappresenta il futuro della conduzione televisiva italiana. Finalmente non vedremo più gli stessi volti. Grazie per quello che hanno fatto e che hanno dato, però almeno abbiamo un volto nuovo. Ed è quello che insomma penso anche io a riguardo. Poi è arrivato anche un altro messaggio che dice, ci corregge in effetti, abbiamo detto che lo sketch della Jalappa Show in cui viene imitato De Martino, abbiamo detto che era Giovanni Vernia, invece non è Giovanni Vernia, è vero, è uno tra Gigi e Ross, perché poi me li confondo sempre tutti e due, quindi
1: bene,
0: o Gigi o Ross.
1: Comunque, ringraziamo gli ascoltatori che ci correggono, perché siamo imperfetti, specialmente Andrea, quindi è giusto correggerlo.
0: No, infatti a correggere una cosa, però da
1: correggetelo
0: addirittura,
1: ragazzo,
0: dare i pugni
1: a sbagliare, che mica colpa mia, sbaglia lui.
0: No, infatti.
1: Senti, sono un sacco di messaggi da leggere, quindi direi di ascoltare un po' di musica, perché io e te dobbiamo anche leggerli e ascoltarli, perché il match è veramente in pari oggi, oggi siamo lì sul filo del rasoio.
0: Ma infatti è molto equilibrato, però De Martino deve vincere oggi.
1: Paura.

0: Caro zio Nasti, ci sarà un motivo se dal prossimo anno sarà Stefano De Martino a presentare il Festival di Sanremo e non Carlo Conti?
1: Certo che c'è, mi sono rotto coglioni,
0: diciamolo!
1: No, adesso ne ha fatti talmente tanti, li ha condotti talmente bene che anche Carlo Conti avrà avuto un pochettino di spazio, avrà detto adesso va bene bene bene, ma anche ma meno.
0: Il penultimo,
1: anche meno.
0: Il penultimo tanta roba, l'ultimo... essere sinceri, non è andato
1: allora,
0: proprio...
1: visto che tu come al solito devi rompere le ovette nel paniere, ti posso dire
0: che
1: anche
0: cosa?
1: Sanremo 2026 ha avuto una media di circa 10 milioni di spettatori e il 62,5% di share, confermando la sua forza al festival, quindi ha tenuto comunque degli ascolti altissimi, non mi rompere coglioni.
0: Allora, Ferrari. Sono arrivati altri messaggi, vorrei leggerne uno al volo ancora una volta, che dice Conti ma giusto per scegliere il meno peggio, ma io dico ragazzi, ma dove state vivendo?
1: Ma Andrea,
0: perché?
1: ognuno la sua preferenza, magari a questo qui che ne so gli piaceva One.
0: Fammi dire una cosa però.
1: Dica.
0: Il successo straripante che sta ottenendo De Martino con i suoi programmi da Stasera Tutto è Possibile e poi questo Affari Tuoi che ormai va in onda 365 giorni l'anno perché fa degli ascolti super, non ne teniamo conto? Dai per favore.
1: Io ti ripeto, sai, magari stanno anche valutando la simpatia. È una cosa.
2: Cos'è la scossa?
3: Scossa?
0: No, scossa? No, tu vai avanti a parlare.
1: No, io.
3: Scossa?
1: Basta con queste scosse, mi brucia. C'ho tutto un bruciore, basta. Basta con queste scosse.
0: Stavi dicendo? Senti,
1: altro. No, dicevo che magari se la simpatia uno può anche sceglierne uno o l'altro, perché no? Comunque, leggi anche altri messaggi.
0: Buongiorno, io andrei sul sicuro, meglio Carlo Conti. Ma ho capito, ma perché l'ho usato sicuro sempre? Proviamo qualcosa di nuovo,
1: Andrea, la sicurezza, meglio è perché chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che lascia, ma non sa quello che trova. Beccate questa, va?
0: Che saggezza da parte dello zio Nasti, giovanotti, Alfa ora con buon vento.

0: È arrivato il momento molto atteso, quello del gioco. Si gioca, ragazzi!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per il concerto di Dardust di sabato 11 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Manda adesso un WhatsApp al numero 393-4440-444 con la risposta esatta alla domanda e il tuo nome. Quale domanda, Andrea?
0: Dardust è stato scelto per un duetto durante lo scorso Festival di Sanremo, guarda caso, condotto da Carlo Conti, di cui stiamo parlando in questo match. Ricordate quale artista lo ha scelto appunto per portare sul palco dell'Ariston la cover di Golden Hour di Juke? Le opzioni sono Michele Bravi, Sal Da Vinci, Ermal Meta o Francesco Renga. Chi ha scelto per il duetto di Sanremo 2026 Dardust? Le opzioni le ripeto: Michele Bravi, Sal Da Vinci, Ermal Meta, Francesco Renga. Il numero 393-444-0444.
3: One match. E tu, da che parte stai?
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Mick Beautiful Freaks, e abbiamo la vincitrice, abbiamo bene, chi è, Andrea?
1: E Lori, buon pomeriggio, ciao Lori.
2: Ciao a tutti, ciao,
1: complimenti.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio. Allora, facciamo la domanda così puoi rispondere in diretta e avvaloriamo la risposta esatta. Semplicissimo, qual era la domanda, Andrea?
1: Devo leggerla alla Carlo Conti?
0: No, ma parla anche la di Martino, come vuoi.
1: No, Di Martino non ha ancora.
2: Meglio la di Martino, io do un punto a Andrea.
1: Ah, questa era la domanda che volevamo farti dopo. Grazie, cioè, grazie.
0: Spiazzante, hai perso, ciao, niente concerto.
1: Guarda, guarda Lori, non la faccio alla De Martino per due motivi. Uno, il mio napoletano è imbarazzante, e la seconda motivazione è che non ha ancora fatto quiz, quindi non so bene come possa leggere lui una domanda. La domanda però alla fine è questa: Dardust è stato scelto per un duetto durante lo scorso Festival di Sanremo. Chi è che l'ha scelto per fare il duetto? Hanno cantato Golden Hour di Juke. Le opzioni erano Michele Bravi, Saldavinci, Ermal Meta e Francesco Renga, e tu hai risposto, Lori?
2: Ermal Meta,
1: complimenti!
2: Grazie!
1: Complimenti, Lori, sempre più in alto!
2: Grazie mille!
1: No, quello era un altro.
0: Quello che c'entra, era Mike Buongiorno,
1: è vero,
0: allegria,
1: è vero.
0: Amici ascoltatori,
1: Quindi Lori...
0: Lori,
1: per te due biglietti per il concerto di Dardust di sabato 11 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Sai già per caso con chi andrai?
2: Penso che li regalerò mia figlia.
1: Beh, sicuramente un concerto
2: da non perdere. Con qualche tua amica va lei, magari.
1: Non è da perdere, perché è un compositore, un pianista, un produttore fantastico, Dardust, quindi un concerto da non perdere. Grazie Lori per essere stata con noi.
2: Grazie mille a voi, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
1: E noi andiamo avanti con la nostra musica. A proposito di musica attuale, contemporanea, quella di Dardust, per esempio, però anche contemporanea come il nostro Stefano De Martino, Coez e Fra Quintale.
0: Culo.
1: Alta Marea.
3: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: l'alta marea.
1: Coez Fra Quintale con Alta Marea. Siccome sei in svantaggio, caro Andrea Brumbrum Ferrari, io direi che ti concediamo l'appello.
0: È il momento dell'appello!
2: Ancora ragazzi con questo Carlo Conti, a cui vogliamo sicuramente bene, però ogni generazione ha bisogno dei suoi volti, del suo linguaggio. Cioè De Martino ha dimostrato che si può fare televisione popolare senza prendersi troppo sul serio, ironia, naturalezza. È uno di quelli che proprio sembra entrare nel salotto di casa senza chiedere il permesso, e poi dopo due minuti, due abbracci, due baci anche, è già uno di famiglia, no? Quindi la tradizione è importante, come dice lo zio, però anche il ricambio generazionale lo è. E la TV
0: momento dell'appello!
2: E la TV, stavo dicendo, come la vita funziona quando, insomma, lo sai anche tu, caro zio, perché sei l'emblema vivente di questa cosa, cioè che quando passato e futuro si danno il cambio, è proprio il top dei top. Però quindi tu sei il passato, quando... io sono il futuro.
3: Tu sei anche un birro, però vabbè. Allora, stai attento quando porti Stefano De Martino a casa, perché quello lì poi ti limona la fidanzata.
2: Ma no, ma lui...
1: è bello, lui è troppo bello, ma sì, ma... è bellissimo.
2: Ma fa il piacione, così in maniera simpatica, non è che...
3: Mettilo sul divano a casa e lascia la tua fidanzata con lui per un paio d'ore. Vai, poi fammi vedere.
2: Mamma mia.

0: Che voce, ragazzi! Leona Lewis su Radio Number One con Bleeding Love in chiusura di questo appuntamento di One Match. Direi che siamo pronti per i saluti, zio. Ciao, zio, ci ritroviamo
1: sì,
0: lunedì.
1: No, che salù, fermati, fermi. Intanto Bleeding, perché anche il tuo cuore sanguina, perché c'è un vincitore. Direi di mandare subito la siglettina. Sì, sì!
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Oggi ha vinto Stefano Federici, complimenti.
1: No,
0: Stefano.
1: No, se complimenti. Dopo, tranquillamente, anzi, non ascoltatelo perché oggi c'è un enigma che è troppo difficile.
3: Ho vinto qualche cosa?
1: No, però tra poco, vedrai. Allora, Andrea, chi è che ha vinto oggi?
0: Oggi ho vinto, no, ha vinto lo zio Nasti,
1: ha vinto purtroppo. Carlo
0: sì,
1: Conti,
0: sì,
1: bene.
0: Non me l'aspettavo.
1: Avete preferito Carletto. Senti, io me ne vado ma torno domani in via del tutto eccezionale, sarò domani qui dalle 14 alle 18 in diretta.
0: E poi domenica ci sei, giusto? Ci sarò
1: domenica,
0: anche io,
1: domenica
0: mi
1: sera.
0: Sa. Mi sa che
1: certo,
0: verrò.
1: Perché tu turnichi nei corridoi della radio, quindi grazie per questa bella settimana di One Match, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Grazie zio Nasti, mannaggia a te però, posso dirlo, mannaggia che ho perso anche oggi.
1: Dillo pure, adesso vi lasciamo con Stefano Federici e il suo PN1 e la Sfinge.
0: E tutto continua allora la programmazione di Radio Number One. Ciao a tutti, grazie.
1: Buon weekend, bye.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: La musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Ha un nome la tentatrice che ha deposto una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev e della sua famiglia a Monte Carlo. È una 39enne ucraina residente in Germania e nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. Inizialmente aveva depistato le indagini camuffandosi da uomo, sarebbe poi fuggita in auto, passando per l'Italia. Due dei ristoranti di proprietà di Jacques e Jessica Moretti, titolari anche del Constellation a Cramontana, riapriranno dopo essere stati affittati ad una terza persona. A confermarlo sono gli avvocati che rappresentano i due imprenditori francesi nell'inchiesta sul rogo di Capodanno. Contro questa ipotesi, nelle ultime settimane, è stata promossa su una piattaforma online anche una petizione che ha raccolto oltre 27.000 firme. Partono domani, sabato, in tutta Italia i saldi estivi, a eccezione della provincia di Bolzano, dove prenderanno il via il 16 luglio. Secondo le stime di Confcommercio, saranno oltre 16 milioni le famiglie che approfitteranno degli sconti, con una spesa media prevista di 201 euro a nucleo familiare per un giro d'affari complessivo di 3,2 miliardi di euro. Milano, un tuffo notturno clandestino finisce in tragedia. 28enne muore annegato nella piscina comunale. Un gruppo di peruviani è entrato nella struttura pubblica in zona Città Studi dopo la chiusura. Inutili soccorsi. Un ultraleggero è precipitato questa mattina durante la fase di decollo di un avio superficie di Castiglione Fiorentino, in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. Mondiali di calcio dopo le qualificazioni agli ottavi anche di Spagna, Portogallo e Svizzera. Tra stasera e stanotte si chiudono i sedicesimi di finale. Alle 20 c'è Australia Egitto, a mezzanotte Argentina Capoverde, alle 3:30 Colombia Ghana. Torneo di Wimbledon. Questo pomeriggio Jannik Sinner ritrova dopo 5 anni lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 al mondo. In palio c'è un posto negli ottavi di finale. Formula 1, nel weekend si corre a Silverstone in Gran Bretagna, è in corso l'unica sessione di prove libere, mentre alle 17:30 c'è la qualifica per la gara sprint di domani. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
3: Signori, tocca a noi, c'è la sigla!

0: spettacolo, signore e signori. 47 anni dopo è tornata ricantando la sua canzone America, Gianna Nannini, questa volta con Marrakesh. La prima volta che la cantò era nel 1979, canzone che venne inserita nel suo forse primo album, California. Sono le 14:09, buon venerdì, persone fuse ne abbiamo.
1: I piccioni che accendono la città.
0: Appunto.
1: Dottor Piccione su Radio Number One.
0: Che cosa c'è?
1: Il piccione. C'è il piccione su Radio Number One. C'è il piccione che dice oh.
0: Non siamo partiti benissimo, potremmo migliorare forse.
2: Ciao Stefano Damiano, presente.
0: Grande Damiano.
2: Adesso vedrai che va a finire che ha sbagliato anche che ci laviamo. Adesso lavare i denti non è sbagliato, non lo so. Boh. Non ne facciamo una giusta, dai.
0: Tecnicamente. Vi chiedo, quando vi lavate i denti, signore e signori, dopo averli spazzolati ben bene, risciacquate oppure tenete il dentifricio in bocca? Ve lo chiedo perché secondo gli esperti, almeno io che li risciacquo a fine lavaggio, sbaglio. Non so se voi li risciacquate oppure lasciate il fluoro, il dentifricio all'interno della bocca, perché consigliano di fare quello. Il fluoro dovrebbe rimanere sui denti più a lungo. Quindi non risciacquare la bocca con acqua dopo aver lavato i denti permette al fluoro del dentifricio di rimanere sui denti più a lungo, offrendo una maggiore protezione contro la carie. E allora, salutando il mister, salutando Edda, salutando Gigi, salutando tutti voi, vi chiedo, quando vi lavate i denti, dopo averli spazzolati ben bene, risciacquate oppure tenete il dentifricio in bocca? Raccontatecelo se potete, volete, se naturalmente non c'è nessuno che è lì col fucile puntato a non permettervi di inviare il vocale al 393 444 0444. C'è Benson Boone con il dentifricio.

0: È la nuova di Benson Boone, sentita qui su Radio Number One. Dopo l'appello abbiamo il mister.
1: Ciao Stefano, mister presente, sempre presente.
0: Io lo so che tu ci sei, come tu sai che ci sono io. Riab.
2: Ciao Stefano, buongiorno. Riab, sempre presente da Belgioioso.
0: Grazie.
2: Un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, a tutti gli amici e le amiche di Belgioioso. Ciao Riab, buon lavoro. Stiamo parlando di denti e soprattutto del fatto che molte persone, io sono il primo, dopo aver lavato i denti con il dentifricio naturalmente li risciacqua. Perché quando si lavano i denti, io avendo comunque il dentifricio in bocca non riesco a rimanere con quel sapore di dentifricio, no? Con la bocca impastata. Però gli esperti dicono che il risciacquo a fine lavaggio non andrebbe fatto perché il fluoro dovrebbe rimanere sui denti più a lungo. Quindi risciacquare con acqua eliminerebbe il fluoro depositato sui denti, riducendo l'efficacia protettiva del dentifricio. E voi li risciacquate oppure no? Andiamo a Palermo.
3: Purtroppo io ho fatto sempre sciacquare la bocca e so che ho sbagliato. Da domani non lo farò più.
0: Quindi
3: ciao.
0: Restiamo tutti con la bocca impastata.
3: Io me li rinfresco subito appena finito di lavare i denti con una bella sgorgata di acqua fredda. Mi rimane la bocca e l'alito profumato per un'ora e anche più durante la giornata. Ciao, baci a tutti, Gisella.
0: Grazie.
3: Da Faradalda.
0: Grazie Gisella, un abbraccio a te e a tutti gli amici del risciacquo. Poi gli esperti dicono che per ottenere una pulizia ottimale, senza diciamo compromettere l'effetto del fluoro, è consigliabile sputare la schiuma residua senza risciacquare. Mamma mia, che argomento oggi. Se il sapore di dentifricio è sgradevole, si può usare pochissima acqua per risciacquare o ritardare il risciacquo di circa 20 minuti. Ma...

0: l'estate di Francesco Gabbani con Summer Funk. È vero, ho perso il mio sentiero. È vero, risciacquo dopo aver spazzolato bene. Salutiamo naturalmente anche Pitto, che fa parte del clan del risciacquo.
1: Ciao Ste, ho visto tutti presenti, la Eda, il mister, il piccione, tutti quanti. E vuoi che non sia presente il Pitto? Sempre presente.
0: Grande Pitto.
1: E niente, comunque anche io risciacquo sempre la bocca, perciò sbagliato sempre.
0: Se avete acceso la radio da poco, stiamo parlando delle persone che dopo aver spazzolato adeguatamente bene i denti risciacquano. Quelli che tengono il dentifricio a quanto pare hanno ragione, perché secondo gli esperti, io ad esempio che risciacquo a fine lavaggio, sbaglio, perché il fluoro dovrebbe rimanere sui denti più a lungo, e non risciacquare la bocca con dell'acqua dopo aver lavato i denti permette al fluoro del dentifricio di rimanere sui denti più a lungo, offrendo una maggiore protezione contro la carie. E molte persone, come faccio io, li risciacquano giustamente. C'è chi addirittura ha detto: ma scusa, se mi lavo le mani io risciacquo il sapone o lo lascio sulle mani? Però poi ci sono gli esperti che ci dicono che utilizzare un colluttorio al fluoro dopo lo spazzolamento può essere un'alternativa efficace per eliminare i residui di dentifricio, mantenendo comunque intatto l'effetto protettivo del fluoro. E voi risciacquate oppure no?
2: Ma ovviamente non sarebbe da risciacquare, però perché sui dentifrici c'è scritto di non ingerire? Allora è un controsenso?
0: È tutto, da Mantova. È tutto un controsenso sta cosa. Sì.
3: Io uso il dentifricio a fluoro e dopo li sciacquo con la grappa. Ah, mi deve essere.

0: Egitto, la malefica con un nuovo enigma. Su Radio Number
1: One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Ogni sera dalle 23 all'alba
3: immergetevi in Number One Nights,
2: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
3: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
2: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

modo nella vita. Così dicono gli esperti, potete essere d'accordo oppure no? 393-444-0444, dal lavaggio denti all'Egitto. Sta per arrivare lei, la malefica

0: vincere virtualmente qui su Radio Number One. Siete pronti a sfidare la malefica? Linea Charmaine Chico.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati all'Enigma. Nella classifica dei mestieri, questa professione in Italia presenta un alto tasso di rifiuto da parte dei candidati a causa di vari fattori. La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Che cosa è richiestissimo, ma gli italiani non vogliono fare? Facciamo un passo all'indietro. C'è una classifica che è la classifica dei mestieri con una professione richiestissima in Italia, ma gli italiani a quanto pare vorrebbero fare altro. Vero, Sfinge?
2: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Cos'è che sempre meno persone in Italia, lavorativamente parlando, vogliono non fare? Punto di domanda. 393-444-0444. È una figura richiestissima, ma le persone non vogliono fare quel tipo di lavoro lì. Qual è quel lavoro lì? Raccontatelo soprattutto alla Sfinge. C'è Kylie Minogue.

0: vari fattori. E allora sentiamo la Sfinge.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Che cosa? Sempre meno persone lo vogliono fare, ma in Italia questa figura professionale è richiestissima.
2: Ciao Stefano, la cosa che non vogliono fare gli italiani in assoluto è lavorare. Ciao da Gianni, Mauro e Aziz. Ciao, ciao.
0: In generale non vogliamo lavorare noi, no?
3: Ciao, sono Dario da Lodi. Secondo me è l'autista di pullman per via dei troppi pericoli causati da certa gentaglia.
0: Anche questo è nella top 10, ma la Sfinge dice: sì, bravo, perché hai trovato una di quelle professioni che è un pochino snobbato ultimamente, ma c'è un'altra figura alla quale lei si riferisce, eh?
4: Il netturbino Luigi D'Albino.
0: Anche questa, però la Sfinge dice no.
5: Ciao Lucia da Torino.
0: Ciao Lucia.
5: Ti dico due mestieri, o il medico. O l'infermiere.
0: No.
6: Pronto, buongiorno, sono sempre la Gigina dal Passo del Torale. Ieri non mi avete capito bene. Oggi secondo me la risposta è la OS.
0: Secondo me anche oggi non ti abbiamo capita.
7: Alessio da Brescia, i bagnini.
0: No,
7: ciao, ciao.
0: Non è quello.
8: Il netturbino.
9: Le persone.
0: No.
8: Tania da Mantova.
0: No.
10: Voglio Roma. Figura del falegname.
0: Il falegname. Salutiamo Geppetto e tutti i falegnami all'ascolto.
11: Questo è facile. Il bidello. Di scuola. Ciao.
0: Il bidello.
11: Buon venerdì,
0: amico mio.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Che cosa gli italiani non vogliono fare? Perché all'interno di questa classifica è vista come una professione con un alto tasso di rifiuto da parte degli italiani. Quale

0: un'altra base rilassante è questa che ci accompagna lentamente in Egitto nella classifica dei mestieri. Questa professione presenta un alto tasso di rifiuto da parte dei candidati a causa di vari fattori, e questo è un po' il succo dell'enigma di oggi. Sfinge.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Che cosa gli italiani snobbano?
2: Buongiorno ragazzi, buon pomeriggio. Secondo me quella figura richiestissima che ormai gli italiani non vogliono più fare.
0: Qual è?
2: Non so perché mi sia venuto in mente. Comunque è il mungitore.
0: Il mungitore. Ti metti lì con la mucca?
2: Vediamo se è giusto.
0: No, purtroppo non è quello.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao
2: Andrea Dalodi.
0: Ciao Andrea, non è il mungitore.
3: Cameriere Nicola da Valeggio sul Mincio.
0: Nemmeno il cameriere, amico mio di Valeggio sul Mincio. Ne approfitto per salutare Giada che da Valeggio sul Mincio ci sta ascoltando.
4: Ciao, sono Fabio. Il mestiere più richiesto è quello del call center.
0: Non è ciao. Quello. Non è quella la risposta. La Sfinge con la zampa destra dice no.
5: Ciao.
0: Ciao Massi.
5: Secondo me è il becchino.
0: No, ho visto persone che si
5: Giro
0: toccano.
5: Cremona.
0: No, non è quella. Abbiamo la R più bella del mondo.
6: Bonjour Stéphane.
0: Bonjour.
6: Sono Anne-Marie Dalecco. Magari è lo spazzino?
0: No.
6: Ciao ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a te. Non è lo spazzino.
7: Il cameriere Massimo da Milano.
0: No.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
8: Pomeriggio number one.
9: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: 2:48, c'è l'enigma della Sfinge in diretta adesso nel PN1 del venerdì. Allora torniamo immediatamente a Sharm el Sheikh.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Nella classifica dei mestieri, questa professione presenta un alto tasso di rifiuto da parte dei candidati, soprattutto in Italia, a causa di vari fattori. Qual è questa professione?
2: Molto richiesta, nessuno lo vuole fare, è il becchino, no. Ossia il beccamorto. No. Ciao ragazzi, in gamba!
0: In gamba, soprattutto, grazie.
3: Sarà il cameriere?
0: No. No, no, no, no.
4: Lavorare in un'azienda agricola, il contadino,
0: no.
4: Mauro dalla provincia di Torino.
0: Non è quello Mauro dalla provincia di Torino.
5: L'idraulico?
0: No.
5: Laura da Cantù.
0: Non è nemmeno l'idraulico.
6: Ciao Stefano.
0: Ciao.
6: Consigliere di Cerimone, può essere calzolaio?
0: Non è nemmeno il calzolaio.
7: Ciao, sono Ida da Fara. Secondo me i camerieri.
0: No, no.
8: Allora, io direi che è il necroforo o becchino. E la Sfinge dovrebbe intendersene di queste robe.
0: Lei se ne intende,
8: ciao,
0: ma dice
8: Danilo
0: no.
8: Danilo da Reggio Emilia.
0: Ciao Danilo da Reggio Emilia, ti porto i saluti della Sfinge che ride sotto i baffi.
9: Ciao, sono Roberta del Rusco. Secondo me, che non vogliono più fare è il contadino.
0: No, non è quello. Andiamo in Svizzera.
10: Ciao Ste, buongiorno. Ce l'ho. Secondo me il ginecologo delle mucche. Salvatore Antonio da
11: Lugano.
10: Ciao.
0: Il ginemuccologo, no.
12: Ciao Radio Number One. Secondo me fra le figure che nessuno vuole più fare in generale è l'educatore, OS o comunque quelle figure che si occupano di prendersi cura delle altre persone, perché sono figure poco considerate, poco messe in risalto, quello che volete, e soprattutto sottopagate. Ciao a tutti da Roby.
0: Ciao Roby, ottima riflessione, ma purtroppo la Sfinge dice no.
13: Ciao Stefano.
0: Ciao caro. Ciao Matte.
13: Ma guarda, un lavoro che gli italiani non vorrebbero fare, che secondo me lo fanno più gli stranieri che gli italiani, il lavapiatti.
0: No.
14: Donatella no. Da Parma.
0: Ciao Donà.
14: Io penso sia il muratore.
0: Nemmeno quello. Sabri.
15: Ciao Ste, secondo me è il becchino.
0: No.
15: Quello delle, delle pompe funebri, penso che si chiami così, no? Boh.
0: Rimaniamo su funebri.
16: Addetti alla pulizia negli ospedali o nei capannoni industriali. Marco dalla provincia di Brescia.
0: Non è nemmeno quello, la Sfinge continua a ridere.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: 393 444 0444. Cosa che gli italiani non vogliono più fare? Cosa?

0: canzone meravigliosa con Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Siete su Radio Number One con Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge da Sharm el Sheikh con l'enigma del venerdì.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Che cos'è che gli italiani non vogliono più fare?
2: Ciao Stefano. È forse il bracciante agricolo? Stefania era Bergamo.
0: Non è il bracciante agricolo, Stefania.
3: Buongiorno Number One. Per me il mestiere richiestissimo che nessuno vuole più fare è il beccamorto.
0: No.
3: Ciao Stefania da Mantova.
0: Salutiamo tutti i becchini all'ascolto.
4: I idraulici o i muratori?
0: No.
5: Ciao, per me il mestiere che gli italiani non vogliono mai fare, te lo dico in dialetto, è il trumber, cioè? In italiano l'idraulico. No. Ciao, Gisella da Faradadda.
0: Non sapevo Gisella fosse il trumber.
6: Ciao Stefano, per me è il benzinaio. Lori Bardizza, saluto Tommaso, il mio benzinaio di fiducia.
0: Sconto sul pieno.
7: Ciao Alessio di Brescia, i lavori usuranti. Ciao,
0: purtroppo sei generico e tecnicamente non basta.
8: Ciao a tutti, secondo me è il cameriere Alberto da Fara.
0: No, non è quello.
9: Stefano, sarà mica il pastore? Visto che io sono sardo.
0: Ecco.
9: Comunque è un bel mestiere anche quello.
0: Il pastore.
9: Ciao Andrea da Bisogna.
0: Ciao Andre, non è quello.
10: Sono sempre Barbara, guarda che scherzavo.
0: Perché ha scritto Barbara il ladro? No, non è nemmeno quello.
11: La professione che è richiestissima, nessuno vuole più fare, è la mia, Ste, è la mia. Cioè, sono un istruttore di scuola guida.
0: Beh, saluto te.
11: Ivan da Bergamo.
0: E anche mio padre è stato un istruttore di scuola guida, ora in pensione, quindi abbracciamo tutti gli istruttori di scuola guida, magari all'ascolto in questo istante. Una bella professione anche quella.
12: La golf.
0: No.
12: Mari da Bergamo.
0: Non
12: ciao
0: è la colpa. Ciao tesoro.
13: Ciao, sono Efrem da Valeggio e la risposta forse è il contadino?
0: No, non è quella, non è quella.
14: Ciao Ste, Riab da Belgioioso. Secondo me può essere un lavoro commerciale a contatto col pubblico, tipo porta a porta, questo tipo di attività qua. Ciao.
0: Non è quella tesoro, mi dispiace, un bacione.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
15: La musica che cerchi.

0: le 15 in questo istante, tra pochissimo torneremo dalla Sfinge, ma prima c'è Life, eventi da vivere.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie

0: sul Lago Maggiore, è previsto un ricco programma dedicato al benessere con yoga per adulti e bimbi, meditazione, ginnastica dolce, serate con concerti, spettacoli teatrali, suggestive letture dantesche ed esclusive visite guidate del Giardino al Tramonto con il curatore botanico. Il programma è su villataranto.it e sui social. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio l'impianto Crescenzio di Torino, nel quartiere Vanchiglietta, ospita l'undicesima edizione del Torino Matsuri, il festival dedicato alla cultura giapponese. Nel programma molte delle espressioni della cultura giapponese, come la pittura sumi-e, la cerimonia del tè, gli origami, ikebana, meditazione zen, arti marziali, manga e giochi tradizionali.
1: Teatro.
0: A Bergamo continua Lazzaretto Estate. Il 4 luglio è in programma lo spettacolo comico di Max Sangioni. Sabato 5 luglio lo spettacolo di danza contemporanea a cura di Festival Danza Estate. Il 7, Questione di Karma con lo scrittore e youtuber Gianluca Gotto. Il calendario completo degli eventi su lazzarettoestate.it.
1: Enogastronomia.
0: Fino al 5 luglio continua il Chapelle d'Oro a Castione Andevenno, l'appuntamento dedicato ai vini del territorio e alle tradizioni nel cuore della Valtellina. In programma degustazioni, cene tipiche ed eventi tra i vigneti. I dettagli su chapeldoro.it. Fino al 5 luglio a Forlimpopoli in Romagna continua la festa artusiana. Il centro storico di Forlimpopoli diventa la capitale del mangiarbene, rendendo omaggio al suo cittadino più illustre, Pellegrino Artusi, gastronomo, scrittore, padre della moderna cucina italiana.
1: Feste.
0: Dal 3 al 5 luglio a Capodiponte Brescia torna Motorix Music and Fun. Venerdì apertura alle 18 con DJ Luli e Voglio tornare negli anni 90. Sabato freestyle motocross e party ufficiale di One Dance con la storia della dance di Dino Brown. Domenica tributo ai Queen. Stand gastronomico sempre aperto. L'ingresso è gratuito.
1: Musica.
0: A Bergamo è ripartita la stagione del Next. Venerdì 3 luglio il concerto di Dito nella Piaga, il 4 i Modena City Ramblers. Il programma completo e le informazioni sui biglietti sono su nextbergamo.it. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, torna il Lake Sound Park. Sul palco anche Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Charlie Puth, Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale. Biglietti disponibili su Ticket One. Con 33 concerti e 137 musicisti inizia domenica 5 luglio e si conclude ad ottobre la rassegna La Musica che Racconta, uno degli appuntamenti culturali più attesi e longevi del panorama estivo e autunnale della Liguria. Coinvolti 23 comuni liguri con i loro centri storici, le fortezze ed i musei. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
1: Life. Eventi da vivere. Eventi da vivere.
2: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Stefano Federici, naturalmente mi servirebbe un'altra base per poter proseguire, perché altrimenti inizio a sognare il serpente che sale dalla cesta. Questa cosa poi mi turba. Sfinge, torniamo da te, prego.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Siamo nella classifica dei mestieri italiani in cui c'è una professione che presenta un alto tasso di rifiuto da parte dei candidati a causa di vari fattori. Forse non piace più come un tempo, forse lo stipendio, forse non lo so. Qual è?
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Io direi insegnanti.
0: No.
2: O i professori.
0: Non sono i professori.
3: Ciao Ste, per me sono due.
0: Dimmi.
3: Sono i cartelli che vedo più al supermercato. Cercasi macellaio e cercasi panettiere. Secondo me sono loro due. Uno dei due, scelta quello che ti piace di più. Ciao la zia Angela Pombia.
0: Zia, purtroppo non è corretta.
4: Ciao Catiscia da Bergamo. Il calzolaio?
0: No.
5: Sì. Paolo da Busto Arsizio, il trasportatore.
0: Non è quello Paolo. Mimmo!
6: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo.
0: Ciao caro, benvenuto.
6: Per me è il cameriere.
0: No.
6: Ciao ciao.
0: Non è il cameriere, Mimmo.
7: Il medico di famiglia.
0: No.
7: Bruna da Brescia.
0: Salutiamo tutti i medici di famiglia all'ascolto. Buon pomeriggio.
8: Ciao Ste, secondo me è il vendemmiatore.
0: No.
8: Francesca da Brescia.
0: Non è il vendemmiatore, Franci.
9: Ciao a tutti, secondo me il lavoro che gli italiani non vogliono più fare e l'autista.
0: No, non è quello.
10: Ciao, per me il lavoro che non vuole più fare nessuno è il panettiere.
0: No.
10: Rosario da Bella Cena.
0: Non è quello, Rosario.
11: Per me è il fornaio, Mara da Endine.
0: No, due pizze già che ci siamo.
12: Ciao, sono Danny da Torino. Il lavoro è lo spazzacamino.
0: No. Ciao. Saluto anche il mio amicissimo Lonny from Corte Franca Brescia. Ciao Lonny, buon lavoro.
13: Ciao a tutti.
0: Ciao.
13: Secondo me è il camionista.
0: No.
13: Alberto Brescia.
0: Non è il camionista. Ho paura ad ascoltare il prossimo, perché la situazione potrebbe improvvisamente peggiorare.
14: Stefano, ecco. Mi viene in mente magari il fattorino che non vogliono più fare.
0: E i piccioni?
14: E magari preferiscono incaricare un piccione, ecco. Viaggiatore.
15: Bevete di meno la sera.
0: Sfinge, aiutaci tu.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?

0: voce graffiante di Teddy Swims su Radio Number One, l'enigma della Sfinge. Prima di dare nuovamente linea all'Egitto, ci tenevo a salutare Luisa, carichissima per la festa di domani sera a Capodiponte, dove ci sarò pure io. E naturalmente ci si vede in Valle Camonica se salirete a trovarci a quella festa, che naturalmente vedrà protagonista la musica dance. 3:15, continua il PN1, torniamo dalla Malefica.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Che cosa, Eli?
2: Way number one, ah, no. Secondo me è il caricatore del cellulare.
0: No, no, scusa, non eri Elisa, però compariva il nome di Elisa. Non è quella, non è quella. Andiamo avanti, sentiamo. Mauri.
3: Il lavoro che non vogliono più fare il sacerdote. Maurizio di Varese, ciao.
0: Amen, amen. Salutiamo tutti i sacerdoti all'ascolto.
4: Stefano, asfaltista.
0: L'asfaltista, no, non facciamo l'asfalto oggi.
5: Infermiera, Nives d'Arcisate.
0: Non è nemmeno quella la risposta corretta. Signore e signori, andiamo avanti. Abbiamo ancora un minuto, poi dobbiamo procedere con le premiazioni.
6: Secondo me è il calzolaio Marco da Luzzara, Reggio Emilia.
0: No.
7: Secondo me il postino Manolo.
0: Il postino no.
8: Ciao, Ivan da Isola do Varese, secondo me è il muratore.
0: Non è quello. Jasmine da Clusone, cosa ci scrive? Il boscaiolo. No, non è nemmeno quello, tesoro. Andiamo avanti, dai, ancora 30 secondi. Il prete Simo da Liporno, non è quello.
9: Ciao, ciao, sono Roberta. Per me è il bagnino?
0: No.
10: Allora, secondo me è il prete.
0: No.
10: Marco da Varese, ciao
0: non
10: ragazzi.
0: Non è quello, non è quello, non è quello. Alle 14:34.
11: Ciao Stefano, Luca da Mantova, e chi possono essere operai specializzati? I saldatori, ciao.
0: Signore e signori, una figura che l'Italia fatica a trovare, non c'è un cambio generazionale, proprio la figura del saldatore. Complimenti, bravo, bravo, bravo, risentiamo.
11: Ciao Stefano, Luca da Mantova, e chi possono essere operai specializzati? I saldatori, ciao.
0: I saldatori, Luca da Mantova sale sul gradino più alto del podio, medaglia d'oro per la sua città, Mantova.
12: Il saldatore, Andrea da Pompiano.
0: Bravissimo.
13: Il saldatore, Giovanni da Incudine.
0: Giovanni da Incudine, terzo classificato. Saluto anche Carla, il saldatore, quarta. Dai, ancora uno.
14: Ciao Stefania e Gabriele dalla provincia di Torino, secondo noi è il saldatore.
0: Bravi,
14: ciao a tutti.
0: Bravi, bravi. La risposta corretta all'enigma di questo venerdì 3 luglio 2026 era proprio quella. Il saldatore, figura richiestissima nel nostro bel paese, ma non c'è un cambio generazionale. Gli italiani non vogliono più saldare.

0: Italia c'è una richiesta pazzesca di saldatori, ma non c'è ricambio generazionale. Se non siete riusciti a entrare in classifica, non vi preoccupate, tra pochissimo ci sarà un altro appuntamento con il Tutti contro Tutte. La Sfinge tornerà tra una mezz'oretta circa, ma prima ci sarà anche un regalo che vi faremo, quindi state qui.
1: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
2: Quattro conduttori differenti,
3: ma con un ritmo unico.
1: Quello della musica di Radio Number One.
2: Accendi il tuo weekend.
3: Noi siamo pronti.
4: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
1: Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi

dell'ennesimo video, dell'ennesimo episodio che è diventato virale. Siamo ad Acquaviva delle Fonti, Puglia, provincia di Bari, dove un consigliere comunale cosa ha fatto? Si è collegato da remoto da Gardaland per una votazione in consiglio comunale. Lui ha fatto finta di niente, ma alle sue spalle l'attrazione Wolf Legend ha reso evidente il luogo in cui era, cioè Gardaland, quindi il luogo del collegamento che ha fatto sorridere gli altri consiglieri, e naturalmente questo video è diventato virale. Ma tu puoi collegarti ad un consiglio comunale da Gardaland? Cioè, ragazzi, dai, che tra pochissimo vi faccio un regalo, ma prima Brooke Fraser.

0: Water, Brooke Fraser, 15:31. Abbiamo parlato del video diventato virale con questo consigliere comunale che si è collegato da remoto da Gardaland per una votazione in consiglio comunale, e il consiglio comunale era quello di Acquaviva delle Fonti, siamo in provincia di Bari, in Puglia.
1: Ma certo Stefano che ti puoi collegare da Gardaland. Quando si vive in un mondo di gioppini ci si collega da Gardaland. Ciao Stefano, dai che venerdì!
0: Dai che venerdì, un abbraccio anche ai miei amici maniscalchi.
2: Ciao Stefanino, come stai? Tutto bene?
0: Bene, voi?
2: Non abbiamo più tempo di giocare alla spinge, ci siamo troppo presi, eh. Mamma mia, sto ammazzando. Un saluto, un abbraccio.
0: Lavorano troppo.
3: I maniscalchi.
0: Lavorano troppo i miei amici maniscalchi, non hanno più tempo per giocare. Peccato, perché è un bel regalo.
4: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Parlavamo di Gardaland e Radio Number One ti regala esperienze e divertimento, perché se sei velocissimo ti regalo 2 biglietti ingresso per Gardaland, ma per beccarteli devi rispondere a questa domanda e qui bisogna essere velocissimi. In quale provincia si trova Castelnuovo del Garda, località in cui sorge Gardaland? Verona, Mantova, Brescia, Vicenza. Ripeto, in quale provincia si trova Castelnuovo del Garda, località in cui sorge Gardaland? Verona, Mantova, Brescia o Vicenza? 393 444 0444. In bocca a Prezzemolo.

0: dalla provincia di Biesse, Brescia, Valle Cavonica. Irene, buon pomeriggio e benvenuta.
1: Ciao,
0: sei un po' emozionata, Irene? Un pochino?
1: Sì, non ho mai vinto niente.
0: Non hai mai vinto niente, oggi è il giorno giusto, hai vinto questi due biglietti rispondendo per prima Verona, complimenti, perché Castelnuovo del Garda, località in cui sorge Gardaland, si trova in provincia di Verona, complimenti. Senti, cosa stai combinando di bello nella giornata di oggi?
1: Ma sto lavorando.
0: Stai lavorando, possiamo sapere qualcosa di te, ad esempio che lavoro fai?
1: Barista.
0: Salutiamo gli amici del bar. Dai, di il nome, non diciamo dove, ma il nome del bar.
1: Bar fuori dal comune,
0: immagino lì vicino al comune.
1: Esatto.
0: Grande. Senti, chi porterai a Gardaland, Irene?
1: Penso mia sorella.
0: Tua sorella, che si chiama?
1: Paola,
0: salutiamo anche tua sorella. Ti mando un abbraccio grande grande e goditi Gardaland anche per me.
1: Va bene.
0: Va bene, ciao tesoro, un abbraccione, buon lavoro.
1: Ciao.

0: love with me. Megan Thee Stallion, Rain Rap, 15:40 su Radio Number One. Continua il pomeriggio di venerdì, è il PN1, il pomeriggio Number One, lunedì, venerdì dalle 2 alle 5 del pomeriggio con Stefano Federici. Ben arrivati anche a quelli che magari hanno acceso la radio da poco e non sanno che proprio in questo istante arriva il secondo Tutti contro Tutte. Questa volta non ho nulla da regalarvi se non l'Olimpo della Top Ten, una medaglia d'oro virtuale, una d'argento, una di bronzo. Per riuscire a beccare le medaglie, entrare in Top Ten, dovete ascoltare bene questa voce misteriosa e raccontarci al 393-444-0444 a chi appartiene questa voce.
1: Attenzione!
2: Ora, il WOP è quando prendi lo schizzetto d'acqua calda. Ora, magari per le donne non è niente, ma l'uomo sa, perché l'uomo è una cosa diversa. Il problema è che a volte tu credi che sia fredda l'acqua, solo che se prima di te è passata una donna, sai che loro sono psicopatiche, quindi usano una temperatura dell'acqua assurda. Io ho visto donne a Catania lavare i piatti nell'Etna tranquillamente. Quindi tu sei convinto che sia fredda, giri e dici boh, dai il primo colpo e senti. In quell'istante senti. Arriva qua. E noi siamo collegati direttamente, sai quando si dice ah, l'uomo ragiona col. Sì, è verissimo. Non abbiamo niente in mezzo, quindi arriva e senti.

0: Volevo sapere qual è il nome di questo personaggio. Avete sentito una voce misteriosa? Dovete raccontarci a chi appartiene. Su Radio Number One
1: c'è il PNO. Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: misterioso qual è?
1: Attenzione!
2: Ora, il WOP è quando prendi lo schizzetto d'acqua calda. Ora, magari per le donne non è niente, ma l'uomo sa, perché l'uomo è una cosa diversa. Il problema è che a volte tu credi che sia fredda l'acqua, solo che se prima di te è passata una donna, sai che loro sono psicopatiche, quindi usano una temperatura dell'acqua assurda. Io ho visto donne a Catania lavare i piatti nell'Etna tranquillamente.
3: A chi appartiene questa voce misteriosa? Raccontatecelo, sentiamo i vostri ragionamenti.
4: Giosuè da Lugano è Checco Zalone?
3: Non è Checco Zalone.
5: È per caso Giuseppe Giacobazzi, Marco dalla provincia di Brescia?
3: Non è Giacobazzi.
6: Max Angioni, Maria Monzabrianza?
3: No, no, non è nemmeno Max. Sentiamo i più veloci, sentiamo.
7: Angelo Pintus, ciao Nicola da Lugano.
3: Signore e signori, a Lugano, grazie a Nicola, la medaglia d'oro. Complimenti, Lugano è la città campionessa.
8: Ciao Stefano, Roberto di Padova, per me è Pintus.
3: Risponde Padova, seconda classificata, ciao Roby, un abbraccione.
9: La voce misteriosa è di Pintus Simone da Arona.
3: Arona, Arona, completa l'opera, i medagliati, medaglia di legno.
10: La voce di questo personaggio è di Angelo Pintus, mitico. Ciao Alberto da Gandosso, siete grandissimi.
3: Grazie, grazie mille Albe, un abbraccio a te e a tutti gli amici di Gandosso.
11: Ciao, si tratta di Angelo Pintus per caso?
3: Sì.
11: Barbara da Como. Ciao,
3: anche
11: ciao.
3: Como risponde alla chiamata.
12: La voce misteriosa è Angelo Pintus.
3: Giusto.
12: Un bacio da Matteo, ciao.
3: Ciao Matteo, un abbraccione. Dodi.
13: Troppo facile, Angelo Pintus.
3: Giusto, giusto, giusto.
14: Pintus. Andrea da Pompiano.
3: Anche Pompiano c'è.
15: Meraviglioso.
16: Appartiene a Angelo Pintus.
3: Giusto, chi sei?
16: Simone.
3: Bravo.
17: Ho provato a chiamare ma c'è sempre il telefono occupato e non ho capito se c'era da chiamare o mandare un messaggio.
3: Messaggio.
17: Paola da Brescia. Angelo Pintus.
3: Corretto, bravissima.
18: Ciao Stefano.
3: Ciao.
18: Per me è Angelo Pintus. Anna da Busto Garolfo.
3: Giustissimo, brava.
19: Ciao Stefano. È Pintus.
3: Giusto, giusto.
19: Eugenio da Malnate.
3: Ancora uno, andiamo al chocolate.
20: Ciao, il comico in questione secondo me è Pintus. Ciao Rosy da Brescia.
3: Bravissima Rosy, il comico, ovvero la voce misteriosa di questo comico, apparteneva proprio a lui, al bravissimo Angelo Pintus. Complimenti, fuori dalla top 10, abbiamo tantissimi messaggi, centinaia e centinaia. In arrivo, another.

canzone intitolata Tell to You. Sono gli Another, due DJ producer olandesi inseriti anche all'interno della Play One. Domani 18:21 l'appuntamento è qui su Radio Number One con la nostra classifica ufficiale. Un abbraccio a Federico con il piccolo Luca all'ascolto di Radio Number One, mi scrivono con il dub della loro nuova automobile. Complimenti, bravo, bravo Fede, grazie naturalmente per la fiducia. Un abbraccio a Lucia e Benny dirette a Milano, Matteo a Torino, Massimiliano a Pavia e tanti altri che ci stanno raggiungendo sul nostro WhatsApp. In arrivo un'altra gran bella canzone. Arriva.

0: firmata Ariana Grande, We Can Be Friends, sentita qui su Radio Number One quando manca pochissimo all'ora della merenda. Tra poco nel PN1 del venerdì tornerà la nostra peggior amica o miglior nemica, chiamata la Malefica. Dall'Egitto Sherman Chicco, la Sfinge, in compagnia di Abdullah. Ci sarà il terzo tutti contro tutte, questa volta la parola nascosta nel sarcofago.
1: Su Radio Number One c'è il PN1.
2: Pomeriggio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi.

0: pomeriggio su Radio Number One, c'è il PN1, sono le 4 e un minuto in questo preciso istante, tra poco il ritorno della Sfinge, ma prima le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari, torniamo a parlare dell'attentato del Principato di Monaco.

0: Già nota alle forze dell'ordine per i legami con la criminalità organizzata, ha azionato la bomba con un telecomando e non avrebbe agito da sola. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, riceve gli omaggi delle delegazioni straniere nel complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran. Cerimonia funebre al via oggi, la sepoltura sarà il 9 luglio. Saranno bloccati fino al termine delle esequie i negoziati con Washington, mentre prosegue il lavoro delle diplomazie per mettere fine alla guerra in Iran. A Milano un bagno notturno in compagnia di amici si è trasformato in tragedia, è morto infatti nella notte un ragazzo di 28 anni peruviano dopo essere annegato nella piscina romano, ovviamente raggiunta scavalcando le recinzioni. Forse il ragazzo è stato vittima di un malore e a Milano è stato fatale per una ragazza di 23 anni un incidente tra un'auto e una moto è accaduto in via Papignano. Sembra che, a semaforo lampeggiante, la moto su cui viaggiava la ragazza abbia omesso di dare la precedenza ad una vettura che viaggiava ad alta velocità. Mondiale di calcio, ultime partite dei sedicesimi di finale alle 20, Australia contro Egitto. A mezzanotte l'Argentina di Messi se la vedrà con la sorpresa a Capoverde, alle 3:30, ora italiana, Colombia-Ghana. E veniamo al tennis, a Wimbledon in campo ora Jannik Sinner per la partita del terzo turno contro l'americano Brooksby. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
2: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. Rifugi.lombardia.it.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: giocare? Pronti a sfidare la Sfinge? Giochiamo!
1: Sono tornata! Sono la Sfinge! E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire! Siete pronti a giocare?
2: Pronti!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta!
0: Dall'Egitto, Abdullah, unico nostro alleato, con il primo fax che ci indica quante lettere compongono la parola nascosta di oggi, venerdì. 10 sono le lettere, 6 le consonanti, 4 le vocali, e tra pochissimo si aprirà leggermente il sarcofago e sapremo qual è il primo indizio. Prego, prego, aprite, aprite. Lo può essere un giocatore di calcio. Lala. 6 consonanti, 4 vocali, 10 lettere, iniziate a scrivere, diciamo, quelle che sono le caselle, a incasellare le papabili risposte. Lo può essere un giocatore di calcio. Questo è il primo e unico indizio che Abdullah ci ha fornito in diretta da Sciarra.

riascoltata molto volentieri qui su Radio Number One. È in corso la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, facente parte del terzo Tutti contro Tutte. E adesso, giustamente,

0: locali, l'unico indizio per ora giunto da Sharm El Sheikh è questo: lo può essere un giocatore di calcio. Cosa? La parola nascosta qual è? Sentiamo.
1: Ciao Stefano, la parola della Sfinge potrebbe essere attaccante. Diego
0: no,
1: da Crema.
0: No.
1: Weekend.
0: Andiamo a Treviso.
2: Ciao Radio Number One, sono Alessandra da Treviso.
0: Ciao Ale, benvenuta.
2: Può essere attaccante?
0: No.
2: La parola attaccante?
0: Non è quello.
2: Ciao.
0: Ale da Treviso non è.
3: Ciao Ivan da Isola Dovarese, o può essere professionista o può essere dilettante.
0: No.
3: Ciao,
0: no.
3: Saluto a tutti, brai fesse.
0: Grande, grazie a te.
4: Ciao carissimo, Patrizia da Costa Volpino, fuori classe.
0: Ciao Patrizia, non è la parola nascosta di oggi, riprova.
5: Ciao Radio Number One, ciao Sfinge, secondo me la parola della Sfinge appunto è attaccante.
0: No.
6: Un giocatore può essere un fuoriclasse? Roberta da Il Busco.
0: No.
7: La parola potrebbe essere sostituito Luigi da Sarli.
0: No.
8: Influencer? Manuel da Manerbio.
0: No, un cocomero hanno scritto, per non dire altro un co... no.
9: Ciao Radio Number One, per me la parola nascosta è attaccante,
0: no.
9: Sabrina da Parma.
0: Non è quello, Sabrina da Parma.
10: Ciao, sono Paolo da Cene, può essere cannoniere? Buona giornata.
0: Giuliano, non è quello che inizia con la lettera P, continua con la U, con la T, la T, no.
11: Un bestemmiatore.
0: No.
11: Daniele da Bergamo.
0: Sospendiamo un attimino, va. Usciamo dalla zona calda, anche perché Abdul ci ha appena inviato il secondo fax da Sharm El Sheikh. Lo è chi ha caratteristiche fuori dal comune. Dopo il primo indizio che diceva lo può essere un giocatore di calcio, è arrivato il secondo. Lo è chi ha caratteristiche fuori dal comune. 3-9.

0: Oh My Soul è il titolo della nuova canzone di Bruno, appena sentito qui su Radio Number One. È in corso il terzo Tutti Contro Tutte, questa volta c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, 6 consonanti e 4 vocali, 10 lettere la compongono. Lo può essere un giocatore di calcio, lo è chi ha caratteristiche fuori dal comune, cioè...
1: Ciao Stefano, sono Carlo da Treviglio.
0: Ciao Carlo.
1: La parola è fuori classe. Ciao.
0: Purtroppo non è fuori classe.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: È un bomber. Margherita da Como.
0: Bomber non ha 10 lettere, mi dispiace.
3: Fuori classe Nicola Valsulmincio.
0: No Nicola.
4: Ciao Ste, ciao Sfinge. Un fenomeno,
0: no.
4: Claudia da calcio, ciao.
0: Ciao.
5: Fenomenale?
0: No.
5: Io da Bergamo.
0: Non è fenomenale.
6: Ciao, sono Francesco da Bergamo.
0: Ciao Franci.
6: Fantasista.
0: No.
6: Grazie, ciao.
0: Andiamo avanti. Ciao Franci.
7: Ciao. La parola potrebbe essere atleta. Enrico,
0: no.
7: Da Bergamo.
0: No, Enrico.
8: Ciao. Per me potrebbe essere strapagato.
0: No.
8: Cinzia da Parma.
0: No.
9: Ciao, sono Maria.
10: Ascolta, potrebbe essere attaccante.
0: Ascolta, non è.
11: Ciao, sono Nadia da Caravaggio. La parola è aggressivo?
0: No, però ciao. Diciamo che ti sei avvicinata. Non è quella lì, però potresti aiutare altri. È un giocatore bravo. Quando un giocatore è bravo, quando fa tanti gol, quando è una pedina fondamentale, quando fa la differenza,
7: Ciao, sono Alberto da Bergamo. Ma può essere calciatore?
0: No.
7: 10 lettere.
0: Non è calciatore.
12: Giuliana dalla provincia di Como, la parola potrebbe essere attaccante?
0: No, ciao. Non è panchinaro, non è eccentrico, non è quello che hai detto tu. Terzo indizio, grazie Abdul, lo è anche un singolo di Olly e un album del Pagante. Ullala. Lo può essere un giocatore di calcio, uno bravo che fa la differenza, un po' come era Ronaldinho oppure Ronaldo, Luis Nazario. Lo è chi ha caratteristiche fuori dal comune, lo è anche un singolo di Olly e un album del Pagante. Sono le 4:19, siamo rigorosamente in diretta, c'è la parola nascosta.

0: questa parola.
1: Ciao Ste, io ci provo.
0: Vai.
1: Può essere talentuoso?
0: No.
1: Ciao Massimo dalla Puglia di Mantova.
0: Non è quella la parola.
2: La parola è fenomenale.
0: No.
2: Un saluto da Matteo.
0: No, no, andiamo a Tavernola.
3: Attaccante?
0: No.
3: Avversario?
0: No.
3: Calciatore?
0: No. Né una, né l'altra, né quell'altra.
4: Sei qualche attaccante della Juve, che poi è la mia squadra. Pippone.
0: No, no, no, no. Pippone.
5: Ma ciao.
0: Ciao.
5: Buon pomeriggio, sono Lucia.
0: Ciao Lucia.
5: Senti, ma non è che per caso...
0: Vai.
5: La parola...
0: Dillo con parole tue.
5: Potrebbe
0: vai.
5: Essere...
0: Qual è? Qual è?
5: Gole... Goleador.
0: Goleado. No, l'ha detto veramente? Goleado?
5: Gole... Goleado.
0: Goleado. Non è... No, non è la risposta corretta.
6: Ciao, la parola della Sfinge può essere devastante? Monica, bolognese dalla provincia di Cremona. Ciao.
0: Signore e signori, l'ha beccata. Brava, brava, brava.
6: Ciao, la parola della Sfinge può essere devastante?
0: È quella.
6: Monica, bolognese dalla provincia di Cremona.
0: Grande. Ciao. Monica, perché un giocatore lo può essere se fa tanti gol, se ha quel fisico che lo fa... esattamente entrare in area e fare quello che deve fare, gol. Lo può essere un giocatore di calcio devastante come era Ronaldo, lo è chi ha caratteristiche fuori dal comune, devastante, lo è anche un singolo di Olly, devastante, e un album del Pagante intitolato appunto Devastante.
7: Ciao Alberto da Goito, devastante.
0: Bravo Albe, bravissimo, bravissimo. Ne manca ancora uno, ne manca uno.
8: Ciao, sono Pietro da Bergamo e voglio rispondere alla domanda. Devastante.
0: Bravissimo, ecco. Grande, grande, terzo classificato, siamo in mega ritardo, grazie anche al nostro amico di Bergamo. Piccolo break, tra pochissimo il traffico.
9: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One. Con Radio Number One,
10: l'estate 2026
9: è più calda che mai.
11: Su Radio Number One,
9: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate. Charlie Puth,
10: Pet Shop Boys,
9: Serena Brancale,
10: Dito nella Piaga,
9: Madame e tanti altri.
10: Tieni sempre accesa Radio Number One.
9: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

Tangenziale ovest di Milano è segnalato un chilometro di coda per un incidente tra lo svincolo tra la statale 11 Padana Superiore e l'allacciamento A4. Ci sono rallentamenti anche sull'A52 tangenziale nord tra Monza e lo svincolo con la statale 36, mentre sulla statale 336 direzione Milano ci sono code per un veicolo in fiamme. Siamo tra Castellanza e l'aeroporto di Malpensa. Ci sono problemi anche sulla 7 Milano-Genova con code per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. C'è un altro incidente tra Ronco Scrivia e Busalla sulla stessa tratta, traffico intenso all'allacciamento con la tangenziale ovest. E ancora, a proposito di traffico intenso, sulla 55 la tangenziale nord di Torino c'è un veicolo in avaria all'allacciamento con la tangenziale sud. Ci sono materiali dispersi sulla 4 Torino-Milano all'altezza di Marcallo, rallentamenti anche sulla 21 tra Ponte Vico e Casteggio. Infine, altre criticità: siamo in Emilia Romagna con un incidente sulla 1 Milano Bologna tra Fiorenzuola e Fidenza con code in direzione Bologna. Ci sono code anche tra l'allacciamento tangenziale ovest e la barriera di Milano Sud. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Continua il pomeriggio Number One in FM, DAB e app. Diamo il benvenuto a tutti quelli che hanno acceso la radio da pochissimo. Si sono persi tre tutti contro tutte: il primo con la Sfinge, il secondo con la voce misteriosa di Pintus, il terzo con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Beh, ne approfitto per ricordare, se vi siete persi il primo tutti contro tutte, Saldatore era la risposta corretta, nel secondo la voce era quella di Angelo Pintus e nel terzo la parola che giustamente avevate trovare nel sarcofago era devastante. Tra pochissimo andremo in America, negli Stati Uniti, dove un uomo è stato arrestato perché faceva finta di essere una guida di un museo, ma non lo era. Vi racconterò quello che è successo, ma prima di farlo, con Tu cosa fai questa sera, c'è la nuova canzone di Noemi da ascoltare adesso nel PN1.

0: più.
1: È l'estate di Noemi, l'estate 2026 con Tu cosa fai questa sera alle 4.35 di questo venerdì, oggi 3 luglio 2026, andiamo negli Stati Uniti perché un uomo è stato arrestato. Perché lo hanno arrestato? Perché quest'uomo da mesi si fingeva una guida in un museo inventando intere storie completamente false per ogni quadro presente all'interno del museo. E questa messa in scena sarebbe crollata quando il personale del museo ha iniziato a notare visitatori curiosi che chiedevano informazioni su eventi mai esistiti come la celebre grande rivolta del croissant della 1682. Pazzesco quello che possiamo combinare con la nostra mente, con la nostra bocca. Pure inventarsi delle storie a caso sui quadri presenti nei musei.

0: 2 abbiamo parlato di questo signore che è stato arrestato negli Stati Uniti perché da mesi si fingeva una guida in un museo inventando intere storie che erano completamente false per ogni quadro presente all'interno del museo, inventando anche la grande rivolta del croissant del 1682 attribuita a un quadro. Ecco l'esperto cosa ne pensa.
1: Stefano, ho sentito di questa di questo qua che si spacciava per un quello che non era. Io mi vorrei magari vorrei farmi passare per un uno scienziato, uno studioso di uccelli.
0: Oh mamma.
1: L'ornitologo. E quando mi diciamo devo fare insomma devo dare dei consigli dico che sono un ornitologo.
0: Va bene,
1: parlo dei piccioni.
0: La parola piccioni è quella più appropriata rispetto a quella precedente. Piccolo break, tra pochissimo vi accompagnerò negli anni 80 con una grande canzone.
2: Pomeriggio number one.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
12: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
11: Questo finché non passi a Eolo.
13: E allora tutto diventa più...
11: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da...
16: Iperceramica!
17: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: is not a problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: In the mix, in deep. Last night a DJ Save My Life, canzone che ci ha riportato all'indietro nel tempo. Nel 1982, lo facciamo ogni giorno 24 ore su 24 grazie ai nostri programmatori che ci regalano queste grandi canzoni. 16:50 in questo preciso istante.

0: Potential, questa è la canzone di Somber inserita anche all'interno della Play One. Apro una piccola parentesi, vi aspetto domani ore 18 con le 40 canzoni più trasmesse dalla settimana qui su Radio Number One. Per quanto riguarda invece il PN1, lunedì alle ore 14 con l'inizio di una nuova settimana insieme a voi, insieme alla Sfinge naturalmente. Linee alle donne al volante, da Stefano Federici è tutto, buon week!
1: Su Radio Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Tutta

0: sai che sono le 17!
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari, torniamo a parlare dell'attentato del Principato di Monaco in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, la compagna Anna Nazobina e il figlio tredicenne. Sembra che la presunta responsabile sia fuggita in Italia passando da Ventimiglia per raggiungere poi la Svizzera a bordo di un'auto tedesca. Stando al procuratore generale di Monaco, la donna, il cui nome sarebbe Anastasia Berezovska, ucraina già nota alle forze dell'ordine per i legami con la criminalità organizzata, azionato la bomba con un telecomando e non avrebbe agito da sola. Il governo italiano ha indetto nel pomeriggio una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi dopo il furto di un'ingente quantità di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico nel quartiere Magliana a Roma. Si parla di 80 fiale idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Dall'esecutivo filtra forte allarme per il comportamento ritenuto irresponsabile di chi era chiamato

0: che vorranno imbarcarsi a bordo di nostre navi, ma in realtà noi ancora prima di pensare all'assicurazione, quindi magari quando capita qualche imprevisto, beh, noi pensiamo che la garanzia deve essere sicuramente una vacanza che non includa, non lo so, all'ultimo momento dei costi aggiuntivi per il volo aereo, che non includa dei costi aggiuntivi aumentando il prezzo. Con noi si prenota, ma sicuramente si parte, perché crediamo che se una persona lavora tutto l'anno è corretto che quella settimana sia santa, sacrosanta, e deve essere portata avanti, e noi grazie alle nostre 23 navi facciamo questo e ben altro.
1: Ringraziamo Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, per essere stato con noi. Grazie direttore.
0: Grazie mille a tutti voi, grazie ancora.
2: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più visitate msccrociere.it.
3: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.

Il nuovo successo di Martin Garrix, Ed Sheeran con Repeat qui a Radio Number One. Perché sentite soltanto la mia voce da un po' di tempo a questa parte? Molto semplice, non perché ho chiuso Agnese nel bagno, gli ho fatto cose di questo tipo, no, ma perché perché questa sera alle 21 in Piazzale degli Alpini sul palco di Next a Bergamo si terrà il concerto di Dito nella Piaga, una delle artiste più talentuose della musica italiana, e noi abbiamo mandato Agnese, cioè è scesa, ha fatto due passi praticamente ed è arrivata subito, ma è proprio lei che diamo la linea in questo momento. A te Agnese.

0: Grazie Lilli per la linea. Sì, siamo qui con Dito nella piaga nel backstage del suo concerto che si terrà questa sera al Next di Bergamo. E insomma, ciao Margherita, innanzitutto, come stai?
1: Molto bene, tra l'altro in questi giorni fa anche meno caldo, quindi sto meglio.
0: Sì, questo siamo tutti d'accordo, direi, assolutamente. Senti, noi siamo le donne al volante, io e Lilli, e tu sei un po' la nostra eroina, te lo dobbiamo dire, perché hai scritto questa canzone fantastica che è Che fastidio, una canzone che noi ci ritroviamo molto in questo brano. Soprattutto da donne al volante ci ritroviamo anche in tutte quelle cose che ci danno fastidio alla guida, che sono veramente tante. Per esempio, chi non mette la freccia alle rotonde, chi non mette la freccia e basta, il vecchio col cappello che guida, insomma. E poi sappiamo che tu hai da poco preso la patente. Questa mano.
1: Mi devi fare un test?
0: Che donna al volante sei?
1: Un disastro per il momento. Per il momento sono un disastro, ma solo per una questione di poca esperienza. E quindi se mi vedete per strada, voi automaticamente cambiate strada per il momento. Poi magari tra un po', quando avrò più tempo per allenarmi, perché effettivamente adesso sono sempre in giro ed è ancora una fase della mia guida in cui mi viene più scomodo guidare che comodo rispetto a prendere un mezzo o altro. Quindi per il momento evitatemi, però secondo me invece sono anche una che c'ha un po' l'occhio, c'ho la misura, tipo il parcheggio mi viene bene, è più che sono un po' distratta.
0: Attenzione quindi, sei distratta? Il parcheggio ti viene bene? Sicura?
1: Sì, no, a livello di misure sono brava, però ho il difetto più grande di tutti, ovvero la distrazione, cioè che non sono una... ecco, però vabbè, dai, il mio ragazzo dice sempre che la qualità più importante è essere prevedibili alla guida.
0: Giusto. Come te la cavi a proposito di parcheggi col parcheggio ad esse?
1: No, me la cavo bene.
0: Ah, brava, allora.
1: Abbastanza bene, poi non sempre, non ovunque, però devo dire che nella media, contata la mia scarsa esperienza, vado abbastanza bene su quello.
0: Nonostante la scarsa esperienza da donna al volante, qual è quella cosa che davvero ti dà più fastidio quando appunto stai guidando?
1: Vabbè, il non sentirmi padrona del mezzo, però non da persona, non da donna, cioè da essere umano. Però, ripeto, questo è per la mia scarsa esperienza.
0: Giustamente, giustamente. E allora direi di ascoltare questa canzone che davvero ha consacrato la nostra guida, Che fastidio, Dito nella piaga, qui su Radio Number One.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Number One. Io sono Agnese, donna al volante, direttamente dal backstage del concerto che si terrà al Next di Bergamo questa sera, proprio con Dito nella piaga. Ciao Margherita, riciao.
2: Riciao.
1: Allora, parliamo di questo concerto che appunto noi ci saremo questa sera, sia chiaro, quindi saremo sotto al palco, e voglio chiederti che cosa ci dobbiamo aspettare da questo live.
2: È un live molto energico, molto dance, ci sono degli elementi anche recitati, teatrali, quindi è un vero e proprio spettacolo e ci sono dei membri della band, sono in tre sul palco insieme a me, quindi siamo in quattro, più due ballerine che veramente fanno di tutto, cioè recitano, ballano, intrattengono e si cambiano 800 volte con tutti questi gradi che rendono ancora più difficile tutti questi cambi veloci. E è uno show divertente e quindi quello che deve fare poi è far divertire, speriamo, per chi verrà, insomma, che vi divertiate.
1: Ecco, parliamo di questo aspetto teatrale, perché sappiamo insomma che tu coinvolgi anche tanto le persone che sono nel pubblico, anche in un modo un po' teatrale, abbattendo la quarta parete, se così vogliamo dire.
2: Sì, c'è un momento in cui durante un brano, ovvero Miss Italia, c'è l'elezione di Miss Dito nella Piaga 2026, e praticamente che non vinco io, spoiler. Subito dopo, senza che racconto tutto, c'è un momento in cui però scelgo di eleggere una persona del pubblico, e quindi la faccio salire, gli metto la fascia, gli chiedo perché secondo lei o lui sarebbe la persona adatta per essere Miss Dito nella Piaga 2026 di quella città, e poi si prende la fascia e la corona. Insomma, è un momento divertente in cui il pubblico anche si sente protagonista, perché è giusto anche che anche le persone che vengono a vedere uno show poi si sentano più coinvolte.
1: Certo, sì, coinvolte. Senti, da dove nasce questa passione per il teatro, se così possiamo chiamarla, poi proprio da portare anche sul palco di un concerto? Ovviamente tu non sei a teatro.
2: Io ho studiato recitazione e poi ho sempre avuto una grande passione per i musical, quindi quando vedevo i musical a teatro ho sempre sognato di poterne fare uno mio prima o poi, e non ti nego che sarebbe anche bello poterne scrivere uno nel futuro. E quindi nel concerto ci siamo divertiti a riportare questa dimensione, anche perché è una cosa un po' unica che non si vede tanto in giro, e poi soprattutto perché banalmente mi andava. Quindi nasce da un'esigenza espressiva e poi da una mia passione, e poi tutti gli altri si sono divertiti a sposarla.
1: Allora io direi di proseguire con la musica. Ascoltiamo il tuo ultimo singolo, Businessman, qui su Radio Number One. Business.

0: Passione la piaga Businessman qui su Radio Number One, ancora in collegamento dal backstage del concerto di questa sera, lo ricordiamo, al Next di Bergamo, una data del tuo infinito tour. Siamo prontissimi, insomma, per stare sotto palco anche con te.
1: Sì, il tour è ancora lungo, quindi insomma ci sono anche tantissime altre date, nord, sud, ovest, est, come la canzone, ovunque. Vi invito e intanto ci vediamo stasera.
0: Ci saremo. Grazie Margherita, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
2: Radio Number One.
3: Le donne al volante.
4: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One.
5: L'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One.
5: Ascoltaci.
4: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate. Charlie Puth,
5: Pet Shop Boys,
4: Serena Brancale,
5: Dito nella Piaga,
4: Madame e tanti altri.
5: Tieni sempre accesa Radio Number One.
4: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

18 e 24 sono arrivati gli aggiornamenti che riguardano il traffico e allora iniziamo con la tangenziale est di Milano dove c'è un incidente tra Paullo e via Micenate in direzione Lecco. Andiamo anche sulla 35, la Brebemi all'altezza dello svincolo di Rovato in direzione della strada provinciale 11, anche qui viene segnalato un incidente. Sulla statale 639 dei laghi di Pusiano e di Garlate la corsia è chiusa per un incidente all'incrocio di Civate. Sulla statale 234 Codognese segnalato un incidente anche qui all'incrocio di Corte Olona. Sulla 10 Genova Ventimiglia code per traffico intenso tra Genova Voltre e l'allacciamento con la 7 in direzione Genova. Ci sono code anche verso Ventimiglia tra la 10 e Orco Feglino. Sulla 12 la Genova Rosignano code a tratti tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Sulla 1 attenzione anche qui sulla Firenze Roma c'è un incidente tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma, mentre sulla Milano-Bologna incidente tra Piazzale Corvetto e lo svincolo di San Giuliano in direzione di Bologna, risolto ma ci sono ancora delle code. Sulla 7 la Milano-Genova ci sono code tra la barriera di Genova Ovest e la 12 in direzione di Milano. Sulla 4 c'è un incidente sulla Torino-Milano allo svincolo di Greggio in direzione di Milano. Sulla Milano-Brescia incidente allo svincolo di Monza in direzione di Milano e sulla Brescia-Padova 6 i chilometri di coda per un incidente tra Desenzano e Sirmione in direzione di Padova. Inutile dire di insomma, guidare con estrema prudenza e buon viaggio. Scoperto, insomma, abbiamo mandato Agnese, abbiamo sentito Dito nella piaga, che questa sera alle 21 sarà nel piazzale degli Alpini sul palco di Next a Bergamo. Tra l'altro Radio Number One è la radio ufficiale, vi abbiamo regalato anche i biglietti, quindi qualcuno tra voi sarà lì grazie alla sua radio del cuore, ma tra poco, aspettando che Agnese ritorni naturalmente da questo lungo viaggio che l'ha portata qui sotto praticamente, noi parleremo di libri, perché il venerdì abbiamo questo bel appuntamento in libreria. Entriamo e parleremo di un libro davvero molto divertente. Bisogna pensare anche ai libri da mettere in valigia. E allora lo faremo tra poco. Prima Jungle con The Wave.

0: davvero la canzone perfetta per viaggiare, The Jungle con The Wave, qui a Radio Number One, insieme a Lilly, in attesa di Agnese che rientra e rientrerà tra pochissimo. Parliamo di libri, lo sapete, abbiamo spostato un po' il nostro appuntamento, però il venerdì parliamo di libri. Entriamo nella nostra libreria virtuale con un libro che mi ha fatto tanto ridere, nonostante sia un giallo, è Gran Galà con Delitto di Simone Tempia. Tra l'altro lui è diventato famosissimo per Vita con Lloyd, questo si è inventato questo maggiordomo immaginario con cui lui si confida, insomma, e parla come io parlo col mio cane. Io ho un cane immaginario, lui ha il maggiordomo immaginario. Però attenzione, perché di che cosa parla questo romanzo? Quando tu ricevi un invito a cena, se arriva poi da una contessa che detesta profondamente il genere umano, e allora ci si deve preoccupare un po', soprattutto quando il destinatario di questo invito è uno scrittore che non è nemmeno tanto famoso e che in fondo non ha nulla a che fare con la nobiltà. Quindi perché viene invitato questo scrittore, così come tante altre persone, a questa cena? Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti in realtà sia lì per chiedere qualcosa a questa benedetta contessa. E comunque a un certo punto il corpo senza vita di questa signora, di questa contessa, viene trovato nel suo studio, e qui ovviamente ci si guarda tutti gli uni con gli altri. Perché? Perché nessuno se ne può andare. Tra gli invitati si nasconde decisamente un assassino, la villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso e quindi la polizia non può intervenire. E allora che cosa succede? Non si capisce come gli indizi vanno tutti verso questo benedetto scrittore, e quindi in realtà sarà lui l'assassino, dovrete cercare di scoprirlo, però lui, lo scrittore, indagherà con il suo maggiordomo immaginario su quello che in realtà è davvero successo. Gran Galà con Delitto, farete un sacco di risate ed è un'atmosfera un po' atipica, un po' alla, come dire, alla Agatha Christie. Ecco, è un giallo davvero così. Simone Tempia, pubblicato da Garzanti, trovate l'intervista sul sito di Radio Number One, andate in riascolta, c'è tutto libri, oppure anche sul mio profilo Instagram, Lilly Volante. E naturalmente buona lettura.
1: Radio Number One.

0: po' trafelata, ma sono tornata.
1: Sì, vabbè. Non eri tanto lontana.
0: Però comunque volevo arrivare, ecco.
1: Vabbè. Attenzione, cari ascoltatori di Radio Number One. Telefono
0: alla mano, perché tra poco si gioca. Abbiamo dei bei regalini per voi.
1: Sì, non dovevamo svelare tutta questa cosa, eh.
0: Però. Allora, dobbiamo regalarvi questo e quest'altro. Vi piace? E la domanda ve la diciamo già subito, così potete andare.
1: Non è così che funziona. Guarda che c'è il direttore che sta girando.
0: No, allora, cancella.
1: Ok, ascoltiamo i Rama.

0: sua cabana qui su Radio Number One, Donne al Volante. Non abbiamo detto una cosa, ovvero che Sinner è passato anche per questo terzo turno, 6-4, 6-3, 6-4, insomma, è passato, questo è una bella cosa.
1: Sì, va agli ottavi come Djokovic, tra l'altro, mentre Medvedev saluta Wimbledon e va bene. Però noi salutiamo voi perché a questo punto c'è... Ma c'è una cosa per voi!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: È proprio così, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di Dardust sabato 11 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Per farlo bisogna rispondere ad una bella domandina.
1: Come al solito, incuffiatevi. E attenzione, qual è il nome di battesimo di Dardust, tra i più importanti pianisti, compositori, produttori della musica italiana? Si chiama Dario, Emanuele, Fabio oppure Michele?
0: Manda adesso un messaggio su WhatsApp scritto al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e il tuo nome.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 GB di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo

0: questo è solo uno dei 7 singoli estratti da Born in the USA. Era il 1985, Glory Days, Bruce Springsteen, canzone meravigliosa, riconoscibilissima, e tra l'altro lui con estrema ironia parlava di vecchiaia. Lui ha scritto questo disco quando aveva 35 anni.
1: Che vecchiaia, scusami.
0: Esatto, e si sentiva già vecchio e quindi ha cominciato a scrivere questa canzone con estrema ironia, però parlava di invecchiamento, di essere adulto e tutte queste cose. Beh, abbiamo giocato e la più veloce è stata Laura. Ciao Laura.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: E allora ti abbiamo fatto una domanda per portarti a casa due biglietti per il concerto di Dardust sabato 11 luglio al Lazzaretto di Bergamo. La domanda era: qual è il nome di battesimo di Dardust?
2: Direi che è Dario.
1: Esatto, Dario.
0: Brava, brava, Dario Faini, infatti questo è il suo nome, poi si fa chiamare Dardust. Lui è bravissimo, conosci qualche sua canzone?
2: Sì, qualcuna sì.
0: Oh, benissimo. Bene. Senti Laura, visto che noi siamo due donne, tu sei al volante, immagino?
2: Esatto, ma
1: quindi tre donne al volante,
0: quindi siamo un pericolo in questo momento. Vabbè, però cosa fai di bello, a parte guidare?
2: Sono impiegata.
0: Ah, ok. E con chi ci andrai a questo concerto?
2: Marito o amica, se la giocheranno.
0: Ok,
2: secondo me stasera.
0: La tira ai dadi?
1: Esatto.
0: Va bene Laura, l'importante è divertirsi, anche perché l'estate è cominciata da poco, quindi ci si deve assolutamente divertire con colori, musica, cose. Dobbiamo star su.
1: Esatto,
0: ecco, dobbiamo star su. Va bene Laura, esatto. Quando sei lì taggaci, ok?
2: Sicuramente, sì.
0: Buon divertimento allora, ciao.
2: Grazie mille ragazze.
0: Ciao.
3: Radio Number One.

0: Night di Benjamin Ingrosso su Radio Number One. Da brave donne al volante
1: vi segnaliamo che sulla 4, la Brescia-Padova, ci sono ancora 5 km di coda tra Brescia Est e Sirmione in direzione di Padova.

0: Portugal The Man con Philip Steele, con noi Donna al Volante.
1: Buon venerdì, rimanete con noi, abbiamo ancora un sacco di cose da raccontare.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viaggio continua.
1: Puntualissime, come sempre, sono le 19.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Number One Notizie.
5: Il governo non rinnova il taglio delle accise, niente più sconto sulle accise, dunque da domani benzina a circa 1,86 euro al litro e il gasolio a quasi 2 euro al litro, con un aumento medio di 3-4 euro a pieno. Le associazioni dei consumatori denunciano un rialzo non giustificato rispetto al calo del Brent, mentre il MEF parla di fine della fase emergenziale. Il ritorno dell'accisa piena pesa sui trasporti, sulla logistica e sull'inflazione. Gli interventi temporanei degli ultimi due anni sono costati 2 miliardi e il governo ritiene non sostenibile un nuovo rinnovo. Il congresso della UIL a Padova. Il sindacato denuncia che i salari e il potere d'acquisto non recuperano l'inflazione reale e chiede un piano di indicizzazione selettiva per i redditi medio-bassi. Critica anche alla fine degli sconti sui carburanti, considerata una tassa regressiva. La UIL rilancia la proposta di un patto per i salari con governo e imprese. E a Padova erano presenti tutti e tre i segretari generali, ovviamente Bombardieri della UIL, poi Fumarola della CISL e Landini della CGIL. In chiusura le borse, Piazza Affari chiude a più 0,75%. Ed è tutto da Nicola De Muro.
6: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it.
7: Radio ufficiale, Radio Number One.
8: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
10: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
9: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
10: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.

Nel Number One Classics, anche questa sera, spazio alla musica italiana, quella che ha fatto la storia, perché Destinazione Paradiso, l'album d'esordio di Gianluca Grignani, è stato veramente un grandissimo successo. E da quell'album abbiamo ascoltato La mia storia tra le dita. Era il 1995 e Gianluca era bello come il sole, le ragazze erano tutte innamorate di lui. Il nostro viaggio continua con i Living in a Box.

0: brano un po' di rhythm and blues con Ain't No Stopping Us Now, un pezzo del 1979 del duo americano McFadden and Whitehead. Anche loro legati alla Philadelphia International, erano molto arrabbiati perché l'etichetta li voleva solo autori e non interpreti, e la canzone è stata spesso definita come il nuovo inno nazionale nero. Number One Classics vi regala anche pezzetti di storia e torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1976.

Buon venerdì anche a chi per la prima volta sta ascoltando Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e il nostro viaggio ci ha portati in Australia con gli NXX. Era il 1987, dopo la morte del cantante Michael Hutchence, la band ha continuato a pubblicare inediti e lo scorso anno è uscito anche un cofanetto con il loro album più famoso. Dal nostro archivio i nostri programmatori hanno scelto gli Spinner, quelli di I'll Be Around.

Domani Zucchero sarà a Udine, continua il suo tour estivo con grandissimo successo. Poi seguiranno altre date a Bologna, Pescara, Perugia, Messina e Lucca. Nel Number One Classics questa sera abbiamo scelto Il Volo del 1995 e in arrivo ci sono i Talk Talk.

0: stati in attività fino al 92, poi si sono sciolti, ma i Tall Talk hanno lasciato il segno con canzoni come It's My Life, Such a Shame, che divenne famosa anche per uno spot pubblicitario. Life's What You Make It aveva questo ritmo così ripetitivo ma decisamente affascinante. Era il 1986. Number One Classics torna tra pochissimo.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

Prince è stato uno dei primi artisti a fare due video per una sola canzone. È il caso di I Wanna Be Your Lover del 1979, il suo primo singolo di successo. Number One Classics, la nostra macchina del tempo, ci riporta all'87 con Gino Vannelli, che ho avuto anche la fortuna di vedere dal vivo. Lo riascoltiamo con Wild Horses.

Immaginate di avere un archivio illimitato, una sorta di macchina del tempo dove devi solo pigiare un tasto e arrivi a destinazione. Negli anni 70, 80, 90, con la musica, quella che ha fatto la storia. Al comando c'è Lilly, una donna al volante, sono io e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare con la musica, appunto, che ricordiamo tutti e che ha fatto la storia.

0: Siamo arrivati ai saluti, noi ci risentiamo lunedì con altre grandi canzoni nel Number One Classics. Io vi aspetto, come sempre, da Lily. A tutti, buon weekend.
1: Number One Classics.
2: La musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, un minuto alle 23.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le due. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.